0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 2
3: e 7 minuti.
4: Radio 6023.
3: Radio 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
7: Perfetto, e cosa fate?
6: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
7: E come possiamo contattarvi?
6: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
7: Possiamo sapere l'indirizzo email?
6: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: questa mia stupida ansia che non va via. Dici che sono difficile, ma giuro mi sembra impossibile.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biela Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
9: Che attività fate per i ragazzi?
8: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: 62-3
11: 6-0-20 che?
12: 60-23
11: 6-0-2-3
10: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Radio 6023.

0: tu.
1: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

fanculo la fama, voglio i soldi. Voglio gioielli addosso, non occhi. Non è il tuo giorno fortunato neanche oggi. E la tua roba è mal di testa, c'è un occhi e fa. È per tu-

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le tre.
3: Più o meno.
2: 6023.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 35.

0: Mr. Bullshit.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Quando torno a casa vorrei...
5: Stare zitta e muta.
4: Al lavoro vorrei...
6: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
4: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
7: Una mattarella!
4: Dopo gli studi mi piacerebbe...
7: Non rompere!
4: Quello che chiedo alle istituzioni è...
8: Un paio di schiaffi?
9: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Per Dincibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
12: E cosa fate?
11: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
12: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
11: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200 967136, 3200 967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
13: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
11: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
14: 62-3
15: 6-0-20 che?
14: 60-23
15: 6-0-2-3
14: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 4.
3: Più o meno.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
2: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
1: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
7: Paolo Borsellino.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
11: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
10: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
11: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
10: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
11: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
10: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
1: Radio 6023.
0: 6023.
12: 62-3
13: 6-0-20 che?
14: 60-23
13: 6-0-2-3
12: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Sera.
1: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

0: vita uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Sotto il segno di Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5
2: e 9 minuti.
3: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco
4: a PES. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
6: Quali attività svolgete per il territorio?
5: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
7: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
5: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
2: Adesso arrivo, non rompere.
1: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
2: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
1: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
2: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it.
3: Non ti scordare di volermi bene.
4: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
7: Scout di Vercelli?
6: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
7: E avete dei contatti?
6: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Say my name.
9: Radio 6023.
8: You're goddamn right.
10: 62-3
11: 6-0-20 che?
9: 60-23
11: 6-0-2-3
10: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 6.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Il sogno con Antonella.
4: Di che cosa vi occupate?
3: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
4: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
3: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
4: E le pagine quindi sono nome?
3: Il sogno con Antonella.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaia di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo, anche a Biella, presso il Centro Servizi del Volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il Liceo Scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
5: Avete anche degli altri contatti social?
4: Prego.
6: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
8: Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6023.
10: 62-3
11: 6-0-20 che?
10: 60-23
11: 6-0-2-3
10: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 7.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
6: Quindi di cosa vi occupate?
5: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
6: Vi occupate anche poi dell'adozione?
5: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
6: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
5: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
6: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
5: No, Instagram e Facebook.
6: Come si chiamano?
5: Baffi e Code ODV.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
0: Tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
5: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
4: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
5: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
4: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
5: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
4: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
5: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
4: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
5: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
4: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
5: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
4: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
7: Radio 6023. Stay Rock.
8: Sessanta due tre.
9: Sei zero venti che?
10: 60 23.
9: 6 0 2 3.
8: 6 0 23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose, perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal

0: terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Tre città. Una sola voce.

passo giorni, anni, con il viso bianco, con le labbra strette per non spaventare l'altro. Ho preso le mie cose, quelle che ho da sempre amato, e gettate nel silenzio per essere accettato. Volevo non odiarmi per amare le che odiava, quel bisogno di bruciare tutto ciò che mi dà aria, quella voglia di soffrire per dimostrarmi in fondo che la notte ti volevo. Per

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso!
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
9: E cosa fate?
8: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
9: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
8: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
11: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro. Facendo il nostro dovere, la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
10: Paolo Borsellino.
12: Okay, Tommy, gehst du?

0: tre città, una sola voce.
1: 6023 Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
3: Di cosa vi occupate?
2: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
3: Quali sono i vostri contatti?
2: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
3: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
2: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Ahmed, a tu da venire qua.
5: Adesso arrivo, non rompere.
4: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
5: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
4: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
5: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
0: Tre città. Una sola voce.
6: 6

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire nel mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia di Rebecca, direttamente da Radio 6023.
3: Annunciazione, annunciazione! Questa è una puntata davvero hot, con tante info su tutto quello che puoi fare a Catanzaro e dintorni durante l'anno.
2: Il Magna Grecia Film Festival è di sicuro l'evento più atteso in Calabria, soprattutto da UMG, che è anche partner dell'evento.
4: E azione!
2: Dal 2004 Gianvito Casadonte e il suo team di collaboratori fanno sognare i calabresi portando un po' di Hollywood in città. Puoi partecipare a una masterclass tenuta da Oliver Stone oppure assistere a una premiere insieme a Richard Gere, senza dimenticare gli artisti di casa nostra. Sono passati dal nostro festival registi del calibro di Mario Monicelli ed Ettore Scola e attori come Pier Francesco Favino e Stefania Sandrelli. È un evento gratuito che presenta al pubblico opere prime e seconde, documentari e masterclass per cinefili o semplici curiosi, ma anche presentazioni di libri, incontri e dibattiti con personaggi del mondo dello spettacolo.
3: Cinema e non solo. A Catanzaro e provincia anche la musica è protagonista e ce n'è proprio per tutti i gusti. Per gli amanti del jazz ci sono il Catanzaro Jazz Fest e Jazz Evento a Cortale, Rock On a Martirano Lombardo per gli irriducibili del rock.
4: This is rock and roll.
3: Yeah! Il Color Fest a Maida per chi ascolta indie, pop, rock, elettronica. Insomma, un bel melting pot.
2: Sei un amante dei fumetti e di tutto ciò che gira intorno ai supereroi? Ammettilo, per te a Lamezia Terme c'è il Lamezia Comics & Co, festival del fumetto e dell'animazione, dove potrai mostrare quali sono i tuoi veri superpoteri.
4: Bazinga!
2: Restando nell'Ametino, fermiamoci al Civico Trame, che ospita Trame Festival dei libri sulle mafie, che promuove la cultura dell'antimafia e diffonde i valori di legalità, libertà, uguaglianza e democrazia.
3: Infine, vogliamo segnalarti questi altri eventi particolari. Hagia Sophia Fest, Festival della Filosofia, nell'incantevole cornice dell'antica abbazia di Corazzo, a Carlopoli, dove si lascia spazio al dialogo tra filosofia, arte e musica, a cura dell'associazione culturale cosentina Il Filo di Sofia. Il FRAC Festival di ricerca per le arti contemporanee, dove musica e performance artistiche si fondono in completa armonia con territorio e innesti contemporanei, che porta il teatro e la danza contemporanei nel borgo di Squillace. A te la scelta!
1: Lo sai qual è l'attrazione turistica che hanno in comune il Piemonte orientale e il territorio della Magna Grecia? Le panchine giganti! Ne puoi trovare una sola in Calabria, proprio

0: Orta San Giulio. Qui potrai perderti tra le piccole viuzze, ammirare paesaggi incantati e visitare le diverse attrazioni turistiche.
1: Meno conosciuto, ma altrettanto spettacolare, il Forte di Exil in Val di Susa. È uno dei più antichi monumenti e sistemi difensivi della nostra regione. Riaperto al pubblico nel 2000, il Forte, con la sua area museale delle truppe alpine nello spazio delle cannoniere, è sicuramente una delle attrazioni piemontesi immancabili. Vi ringraziamo per averci ascoltato.
0: Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre, puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
1: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e alle esperienze universitarie degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Rebecca e Chiara, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
5: È stato lungo il viaggio?
4: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
5: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
4: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
5: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
4: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline

0: e ovunque siamo possiamo rimanere al passo con le ultime notizie e restare in contatto con parenti e amici. Ma il mondo online è in continua evoluzione e tutti noi, in particolare i più giovani, dobbiamo essere consapevoli dei rischi che comporta.
1: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo della giornata per la sicurezza in rete e di cosa fa l'Unione Europea per migliorare la sicurezza online. Anzitutto cerchiamo di capire cos'è questa giornata e perché è così importante.
0: Nel corso degli anni, la giornata per la sicurezza in rete è cresciuta fino a diventare un appuntamento imperdibile nel calendario della sicurezza online. La prima edizione risale al 2004 nell'ambito del programma europeo per un Internet più sicuro. Oggi questa iniziativa viene celebrata ogni anno in più di 180 paesi in tutto il mondo. L'obiettivo è di sensibilizzare sui problemi di sicurezza online e di mettere tutti quanti, in particolare i più giovani, nelle condizioni di usare Internet in modo sicuro. Come si fa a partecipare alla giornata per la sicurezza in rete?
1: Ogni anno a febbraio l'evento chiama raccolta milioni di persone nel mondo che vogliono un Internet più sicuro e migliore per tutti. Riuniti sotto lo slogan «Insieme per un Internet migliore», i comitati e i sostenitori dell'iniziativa sono invitati a organizzare attività per promuovere la sicurezza online. Nel 2012, nell'ambito della strategia europea per un Internet migliore per i ragazzi, è stata istituita una rete di centri finanziati dall'Unione Europea, noti come SIC, dall'inglese Safer Internet Center. Oggi la maggior parte dei paesi dell'Unione ha il proprio centro nazionale che può fornire informazioni sulle attività in programma per la giornata per la sicurezza in rete.
0: In Italia il centro di riferimento è il SIC Generazioni Connesse di Roma, che è cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Europa Digitale. Come si legge nel sito web del centro, l'obiettivo generale è di sviluppare servizi dal contenuto innovativo e di più elevata qualità, al fine di garantire ai giovani utenti la sicurezza nell'ambiente online. Cosa fanno i centri per la...
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
7: Che attività fate per i ragazzi?
6: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Assim, o que significa tudo isto para si enquanto consumidor na União Europeia? Significa que pode fazer compras com confiança, sabendo que está protegido pela legislação em matéria de direitos do consumidor, que garante um tratamento equitativo, a transparência e a segurança no mercado. Significa também que pode fazer escolhas informadas sobre os produtos e serviços que adquire e que os seus direitos serão respeitados se algo correr menos bem. Feliz Dia Mundial dos Direitos do Consumidor! Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode. Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris, direttamente da Radio 6023, e in questa puntata andiamo alla scoperta di come gli studenti universitari possono approcciare il loro relatore di tesi. Non bisogna essere timidi, bisogna solo capire qual è il proprio argomento di interesse, qual è il docente che più vi stimola e cercare di unire le due cose. Come fare a sceglierlo e rapportarsi con il proprio relatore? In questa puntata ne parlano con noi due studenti, Umberto dall'Università del Piemonte Orientale e Giandomenico dall'Università Magna Grecia di Catanzaro. Due studenti che hanno qualcosa in comune, ma per scoprirlo bando le ciance iniziamo questa puntata. Chi sei? Dove hai studiato e in cosa ti sei laureato?
3: Ciao, sono Umberto Giovannini, ho studiato all'Università del Piemonte Orientale nella sede di Alessandria, al Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali. Mi sono laureato in giurisprudenza, con una tesi in diritto privato sulla senzienza animale, con relatore il professor Rodrigo Miguez Nunez.
4: Ciao, sono Giandomenico Sestito e mi sono laureato all'Università UMG di Catanzaro. Mi sono laureato in giurisprudenza.
2: Come hai scelto il tuo relatore e perché lo hai scelto?
3: Ho avuto modo di conoscere il relatore durante l'ultimo anno di studi, in cui ho potuto frequentare un corso da lui tenuto nell'ultimo semestre. Diciamo che l'interesse per la materia e il modo in cui il professore stesso l'approcciava mi ha subito incuriosito e mi ha fatto propendere verso questa materia per la scelta della tesi.
4: Ho scelto il mio relatore in base a due ragionamenti. Innanzitutto, valutando in quale materia io fossi andato meglio, e poi sono andato a valutare il rapporto personale. Diciamo che con questo relatore mi ero conosciuto proprio alla radio UMG durante un programma altrove che conduceva Valentina Modio ai tempi. Durante questo programma io indossavo la maglia di un gruppo metal. E qualche giorno dopo questo professore mi fermò per strada, mi vide vicino all'università e mi chiese qual era il gruppo di cui indossavo la maglia. Io gli risposi, ci mettemmo a parlare e alla fine scoprì che era anche lui un appassionato di musica.
2: Quanto tempo prima hai iniziato a sentirlo per lavorare alla tesi?
3: Allora, avendo frequentato il corso da lui tenuto nell'ultimo semestre, ho avuto modo di conoscerlo, ho avuto modo di chiedere, di passare più volte per capire quale fosse l'argomento più adatto per i miei interessi e date anche certe scadenze burocratiche necessarie nel mio corso di studi, ho dovuto quantomeno informarmi almeno 6 mesi prima del conseguimento della laurea, della data in cui mi ero prospettato di laurearmi.
4: Ho iniziato a lavorare alla tesi e subito dopo l'ultimo esame. Contattai il professore, invece avevo chiesto la tesi quando mi mancavano 6 esami, quindi all'incirca 8 mesi prima dell'effettiva seduta di laurea, che poi però fu ritardata a causa della pandemia.
2: E infine, com'è stato il tuo rapporto con il relatore?
3: Il rapporto con il relatore è stato sicuramente molto positivo. Ho avuto modo di confrontarmi sia in presenza che a distanza e soprattutto di avere tutte le indicazioni necessarie per poter fare un buon lavoro, che comunque si trattava di qualcosa che non ho mai fatto prima, una tesi di laurea. Quindi

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
2: Di che cosa vi occupate?
1: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
2: Quali sono i vostri contatti?
1: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Quando torno a casa vorrei...
2: Stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei...
3: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
4: Una mattarella!
1: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
1: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
7: Io ho WTA, Mike Check, Tommaso alias Piotto, ascolta 6023. Bombo.
8: Sei zero ventitré.
9: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: lotta antifrode e in passato è stata vice difensore civico del Portogallo. Prima di lei, a ricoprire la carica di mediatrice europea dal luglio 2013 è stata Emily O'Reilly, ex giornalista irlandese.
1: Abbiamo visto che uno dei compiti del mediatore è quello di occuparsi dei casi di cattiva amministrazione. Si tratta in particolare di abusi di potere, politiche di assunzione e casi di mancata risposta o di rifiuto di accesso a informazioni di interesse pubblico.
0: Resta comunque il fatto che chi vuole sporgere denuncia deve prima contattare l'istituzione interessata per cercare di risolvere il problema. Solo dopo, se la situazione non è risolta, potrà rivolgersi al mediatore e presentare la sua denuncia in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea.
1: Da organizzazioni. Può avviare indagini di propria iniziativa, ma non può indagare su

0: In questi casi sono più adatti i difensori civici nazionali o regionali.
1: Ogni anno l'Ufficio del Mediatore tratta più di 700 denunce provenienti da tutta l'Unione Europea e avvia oltre 350 indagini. Poiché aiuta persone, imprese e organizzazioni a risolvere i problemi con l'amministrazione europea, possiamo concludere che il suo è sicuramente un ruolo essenziale per il buon funzionamento dell'Unione.
0: Questo podcast vi è presentato dal Parlamento europeo. Potete trovarne altri su Europarl Radio, la radio online del
2: un socio comercial importante de la Unión Europea. La Unión lleva tiempo intentando que el comercio con Mercosur sea más fácil y barato, pero todavía hay obstáculos.

0: ører for udtalelser fra tre forskellige rådgivende parlamentsudvalg. Ikke mindre end fem ordførere spillede dermed en rolle i denne betænkning, som blev vedtaget på parlamentets plenarmøde i marts 2024.
1: End vælge også at udpege en skyggeordfører. Denne repræsenterer sin gruppes holdning til emnet. Skyggeordføreren forhandler med de andre politiske grupper og spiller dermed en vigtig rolle i jagten på et kompromis. Som regel har hver betænkning et meget langt officielt navn, men er bedst i Europaparlamentet.
0: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Cosa succederebbe se esistesse qualcosa che ci facesse dubitare di tutto quello che vediamo e ascoltiamo? Stiamo parlando dei deepfake, ovvero prodotti multimediali iperrealistici creati utilizzando tecniche di intelligenza artificiale. Il termine intelligenza artificiale, spesso abbreviato in IA, si riferisce a sistemi che adottano un comportamento intelligente analizzando l'ambiente che li circonda. Questi sistemi agiscono per raggiungere specifici obiettivi, operando con un certo grado di autonomia. Il termine deepfake unisce l'aggettivo deep, nell'accezione data dall'espressione deep learning, apprendimento profondo, e fake, falso, inteso come prodotto manipolato o creato da zero. Gli esempi più noti di deepfake sono video, ma esistono anche foto, file audio e testi scritti. I creatori di prodotti deepfake mirano a dare una rappresentazione distorta degli eventi, manipolando ad esempio l'aspetto delle persone o alterando quello che dicono o fanno. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio vi raccontiamo come l'Unione Europea sta reagendo alle sfide poste dalla tecnologia alla base dei deepfake. Alcuni dei più famosi esempi di deepfake sono manipolazioni di volti di personaggi famosi, in parte grazie alla grande disponibilità di contenuti online su di loro. Il termine deepfake è salito alla ribalta nel 2018 in seguito alla pubblicazione di un video di Barack Obama manipolato digitalmente. In questo caso il video, chiaramente contrassegnato come deepfake, era stato realizzato per far conoscere alle persone questa tecnica e per mostrare come possa essere utilizzata impropriamente. Nel video sembrava che l'ex presidente degli Stati Uniti dicesse questa frase: «Stiamo entrando in un'epoca in cui si è momento». È sempre più facile ottenere software per generare deepfake e sempre più difficile individuare questo tipo di prodotto. Il numero di video deepfake online sta infatti crescendo a dismisura. Questa tecnologia può essere usata in maniera legittima nei settori dell'arte, della satira e dell'intrattenimento, ma sono molte le possibilità di utilizzarla in modo illegittimo, ad esempio per commettere frodi o estorsioni, per azioni di bullismo o intimidazioni, o ancora per diffondere disinformazione politica. I deepfake e danni alla reputazione. Finora la stragrande maggioranza dei deepfake è rappresentata da video pornografici. Le immagini di donne ottenute senza il loro consenso vengono poi manipolate per produrre questi video. Al momento le vittime sono nella stragrande maggioranza dei casi donne, il che rivela la sostanziale discriminazione di genere di questa tecnologia. I soggetti più colpiti dai deepfake malevoli sono singoli cittadini, vittime di frodi, ricatti, disinformazione o pornografia non consensuale. I deepfake possono anche alimentare tendenze preoccupanti, falsificare prove, manipolare il dibattito pubblico o perfino destabilizzare i processi politici. Viene spesso sottolineato che il rischio maggiore posto dai deepfake è quello della disinformazione politica. Un deepfake, quelli. In generale, però, la prima vittima dei deepfake rimane probabilmente il concetto di verità. Così come i video manipolati possono sembrare autentici, anche

Questa tecnologia di per sé è legale, i suoi usi malevoli non lo sono. Pertanto, per limitare la produzione e la diffusione di tale materiale, occorre una combinazione di misure giuridiche e tecniche. Questi rischi potrebbero essere attenuati richiedendo che i deepfake siano chiaramente contrassegnati come prodotti non autentici. Dato che questa tecnologia può essere utilizzata per commettere reati, il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare i cittadini. La manipolazione dei mezzi di comunicazione non è nulla di nuovo, ma in questo caso potrebbe essere più difficile da individuare rispetto alle tecniche del passato. Utilizziamo i social media e le app di messaggistica come mai prima d'ora, e il controllo su questo tipo di media è tendenzialmente limitato, il che significa che questo sociale, in quanto i deepfake trovano terreno fertile in un ambiente di crescente diffidenza e polarizzazione. Poiché lo status giuridico dei deepfake può variare a seconda del paese, entrano anche in gioco le possibilità di sfuggire agli sforzi di individuazione e di applicazione delle norme. Tuttavia i deepfake non sono né la fonte primaria né l'unica fonte di preoccupazione sociale, tecnologica e giuridica. Si collegano ad altri elementi malevoli e beneficiano dell'ampia varietà di problemi esistenti, alimentandoli e peggiorandoli.

0: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
1: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
0: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
1: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
0: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari. Quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
1: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
0: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
1: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
0: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
1: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
0: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
1: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
0: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
1: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
0: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
1: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
0: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillaccio

0: Ordinario di sociologia all'Università Magna Grecia di Catanzaro e mi occupo naturalmente di ricerca sociale, insegno metodologie tecniche della ricerca sociale e sociologia della salute e della medicina.
1: Come funziona la ricerca in sociologia? E cos'ha di diverso rispetto, per esempio, alla ricerca su un farmaco o una malattia?
0: La ricerca sociale è ricerca scientifica a tutti gli effetti, anche se ha molte differenze con la ricerca fatta in ambito, per esempio, biomedico. Non è facile rispondere ad una domanda così in poco tempo, ma per capirci, le differenze sono sostanzialmente due. Una, la ricerca in campo biomedico è una ricerca su base probabilistica che ha a che fare con oggetti di ricerca inerti, nel senso che non hanno animo, non hanno personalità. Noi invece lavoriamo con le persone e lo facciamo da ricercatori che interagiscono con gli altri soggetti che diventano oggetti di ricerca. E quindi c'è anche un tema da tener conto, che è quello dell'empatia. Allora, se la ricerca scientifica in senso ampio ha diverse funzioni, diciamo che la parte in sociologia è prevalentemente una parte comprendente, cioè a noi interessa sapere come e perché le cose accadono esattamente in quel modo, in quel luogo, in quel tempo, in una comunità, sociale. E questo credo che aiuti molto e faccia da sfondo anche a tutta un'altra serie di ricerche che possono essere poi localmente determinate.
1: Come e in cosa può trovare applicazione pratica la ricerca in sociologia?
0: Da questo punto di vista, la ricerca sociale ha numerosi campi applicativi. In generale possiamo dire che tutti gli ambiti nei quali i decisori pubblici sono chiamati ad esprimere il loro parere, a formulare leggi, a fare regolamenti, ad istituire servizi per la cittadinanza, non possono prescindere da un'analisi di sfondo. La ricerca sociale quindi aiuta certamente la comprensione appunto dello stato dell'arte di una situazione. Pensiamo per esempio all'istituzione di un reddito di sostegno, di una misura di sostegno al reddito. È evidente che quando si prende una decisione del genere bisogna conoscere per bene qual è la situazione sociale della popolazione di riferimento, e questo lo può fare appunto la ricerca sociale, che a differenza della ricerca biologica o della ricerca in fisica, si avvale tanto di strumenti quantitativi, e quindi attraverso l'utilizzo della statistica, quanto di un approccio qualitativo, che vuol dire indagare in modo non formalizzato, ma per comprendere appunto com'è la situazione in quel determinato momento.
1: Ci racconta il suo ultimo progetto di ricerca?
0: Io lavoro da tempo sul tema delle relazioni sociali, che sono secondo me alla base dell'esperimento di convivenza in qualunque società, e le relazioni sociali sono fatte di tantissimi aspetti. Da qualche tempo mi sto occupando del tema in particolare della perdita di capitale sociale. Il capitale sociale è un concetto sociologico molto importante perché racchiude non tanto il capitale economico delle persone, ma la capacità di avere reti di relazioni che possono poi favorire lo sviluppo di una società in modo armonico. Bene, la malattia è uno dei campi maggiormente incriminati da questo punto di vista perché mina alcune possibilità di costruire reti di relazioni. E quindi mi sto occupando da tempo di analizzare quello che io chiamo il danno sociale della malattia. Ho individuato attraverso alcune ricerche un elemento che ho battezzato nella letteratura scientifica sonnetness, che è proprio il danno da costruzione di relazioni sociali, che sono dovute ad uno stato di malattia.
1: Sappiamo che per le sue ricerche ha viaggiato in lungo e in largo. Ci vuole raccontare la sua esperienza più significativa?
0: Le mie ricerche mi hanno portato spesso in giro per il mondo, ho fatto diverse esperienze.

0: paletter får inte glömmas bort i EUs bredare kamp mot fattigdom och socialt utanförskap. Mensfattigdom är inte bara en privat angelägenhet. Det handlar om jämställdhet, hälsa och värdighet. Varje gång någon måste stanna hemma från skolan eller jobbet för att de har mens är det en förlust för oss alla. Europaparlamentet har satt upp frågan på den politiska agendan. Men ska det bli någon förändring på riktigt så krävs det att mer görs både på EU-nivå, nationellt och lokalt. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
4: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
3: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
4: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
3: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari. Quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
4: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
3: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
4: Il Museo del Cinema per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
3: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
4: Palazzo Madama per concederti una visita dell'Italia reale.
3: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
4: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
3: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
4: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
3: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
4: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
3: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle Fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Lux, Prêmio Europeu do Público para o Cinema 2024. O vencedor do Lux, Prêmio Europeu do Público para o Cinema 2024, é a Sala de Professores. A Sala de Professores, do realizador alemão Ilker Csatak, conta uma história protagonizada por Carla, uma jovem professora do ensino secundário cujo idealismo a distingue dos seus colegas. Quando uma série de roubos não resolvidos azeda o ambiente entre os docentes, Carla decide investigar.
3: Achtung, fertig, los!
4: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
5: Wer sitzt hier?
6: Oskar sitzt da.
5: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
6: Ich hab keins.
7: Und das hier?
5: Freunde, wessen Platz ist das?
8: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
4: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
5: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift.
2: A Sala de Professores venceu 5 galardões nos Prémios do Cinema Alemão. Além disso, na secção Panorama da Berlinale, conquistou o selo Europa Cinemas de melhor filme europeu e o Prémio de Cinema Arthouse.
9: É
7: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
9: Was ist noch alles?
10: Alter! Ist alles okay?
9: Hey!
10: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
11: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
12: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
13: Schämen Sie sich.
12: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so auslassen.
14: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
15: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
2: Os outros quatro finalistas foram 20 mil espécies de abelhas, folhas caídas, Sobre la Damon e A Irmandade da Sauna. Os cinco filmes foram exibidos nos ecrãs de toda a Europa e o público pôde avaliá-los. A classificação final foi determinada combinando o voto do público e o voto dos eurodeputados, tendo cada grupo um peso de 50%. O Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema, é um instrumento para destacar e fazer refletir sobre filmes que tratam de temas sociais e políticos. Procura incentivar o debate, utilizando o cinema para ajudar a reforçar a identidade europeia. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
16: Em 2005, op de 60ste verjaardag van de bevrijding van Auschwitz, namen de Verenigde Naties een resolutie aan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust. Ze besloten dat ieder jaar op 27 januari de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust zou plaatsvinden. Het woord Holocaust komt uit het Grieks en betekent brandoffer. Het wordt gebruikt om de vervolging en de daaropvolgende massamoord van 6 miljoen Europese Joden door het naziregime en collaborateurs te omschrijven. In deze podcast gaan we dieper in op wat er zich voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa heeft afgespeeld. Antisemitisme was al een kernonderdeel van de nazi-ideologie voordat de nazi's aan de macht kwamen. Maar de periode van de Holocaust begon in januari 1933. Toen Adolf Hitler en de Nazi-partij de politieke controle overnamen in Duitsland.
17: Spazio Emergente, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
18: Ciao ragazzi e bentrovati ad una nuova puntata di Spazio Emergenti. Io sono Erika e oggi sono in compagnia di Davide Pellegrino in arte Zioda. Ciao Davide!
19: Ciao!
18: Dunque, partiamo da un po' di numeri. Sei un classe 2000 e vanti oltre 13.000 ascoltatori mensili su Spotify. Insomma, mica male! Ci racconti un po' chi è Zioda e come hai iniziato?
19: Allora, Zioda è un progetto che nasce nel 2018 quando mi trasferisco a Roma e uscivo da praticamente una formazione di gruppo. Che prima avevo un gruppo di sia una cover band che un gruppo che faceva indie trap, sì, è una cosa abbastanza particolare.
18: Ah, ok.
19: Però che poi, essendo mi trasferito a Roma, comunque ho dovuto lasciare un po' tutto quello che avevo giù a Caserta per iniziare comunque una nuova vita. E a causa poi anche di alcuni problemi a livello personale ho deciso di fermarmi e riniziare poi successivamente con questo nuovo progetto.
18: Ti chiami Zioda e ci puoi togliere una curiosità sulla scelta di questo nome?
19: Che in realtà è particolare, che Zioda è un nome composto, perché è composto da Zio ed è composto da, che ovviamente c'è cioè, Zio Davide.
18: Ah, ok.
19: E io ero al liceo, ero comunque una persona che stava sempre nei corridoi e di solito quando c'era un problema venivano sempre a cercare a me perché non sapevano dove trovarmi e mi chiamavano Dio e a una certa dissi devo trovare il mio nome perché non usare quello che mi danno già tutti.
18: Certo, grazie per questa curiosità. Torniamo alla musica. Allora, è uscito da poco su YouTube il tuo videoclip del tuo ultimo singolo, Malumore. Dopo però la fortunata già collaborazione con i Lamette sul singolo Quando ti spogli, che ricordiamo è presente nella playlist di Spotify Scuola Indie ed è stata inserita nel New Music Friday Italia. Ci spieghi adesso com'è nata Malumore e di che cosa parla?
19: Allora, Malumore è nata nell'ultimo mese di quarantena.
18: Ok.
19: E io ero in videochiamata con con una persona e praticamente avevo la mia chitarra in mano, come solitamente facevo tutte le sere, perché ci divertivamo nel senso di scambiarci di solito idee e cose così. E io iniziavo a cantare questo modo di reggia, non avevo nulla di scritto. Comunque questa persona mi diede una po' di ispirazione, dato comunque la distanza effettiva, che uno era dovuto dalla legge, un altro dalla distanza chilometrica effettiva che c'era tra me e quest'altra persona.
18: Certo.
19: Ho scritto questa canzone e quindi nasce proprio in un pomeriggio un po' piovoso, rugginoso, era particolare, una storia un po' strana, però ha i suoi perché, diciamo.
18: Ha i suoi perché, certo, ma la canzone è nata prima come testo oppure come base musicale?
19: Questa è una bella domanda, perché solitamente io scrivo prima la musica e poi il testo, questa invece è nata praticamente assieme, perché stavo suonando e un giro di accordi normalissimo, anzi anche abbastanza semplice, e ho iniziato a cantarci sopra, senza aver scritto nulla ovviamente, diciamo in fase creativa molto libera.
18: Ok.
19: E poi ho iniziato a mettere entrambe le cose su carta, e quindi in realtà sono nate pressoché assieme. Ovviamente è stata la musica a trasportarmi a scrivere questo tipo di testo.
18: I tuoi brani sono sempre in italiano, in futuro scriverai anche in inglese?
19: Non penso, penso che essendo l'italiano una lingua molto molto bella e anche molto musicale, penso che continuerò sempre con l'italiano. Ovviamente non mi dispiace l'inglese, quando vado a cantare nei locali ovviamente canto qualcosa anche in inglese, però scrivere mi riesce molto più facile in italiano, perché anche per il tipo di musica che faccio, per il tipo di testi che scrivo, è come scrivere una poesia, e penso che alcune poesie italiane sono le più belle al mondo.
18: Sicuramente sono d'accordo, l'italiano è una lingua davvero molto musicale, forse una tra le più musicali in assoluto, e poi credo anche che scrivendo in italiano forse sia più semplice veicolare anche il messaggio, perché è qualcosa di più immediato rispetto ad una lingua inglese.
19: Tutto il tipo di pubblico che tra virgolette ascolta i miei brani sono comunque ragazzi che sono abituati a ricevere un determinato tipo di messaggio con determinate linee melodiche e tipi di testo, e io quello che voglio suscitare attraverso anche il mio modo di cantare, che non è assolutamente accademico, di voler trasmettere un'emozione, quindi che sia il più immediata possibile, quindi magari cantando in inglese questa cosa non è effettiva, in quanto probabilmente non c'è una determinata conoscenza della lingua eccetera eccetera. Con l'italiano bene o male quello che dici riesci a percepirlo subito.
18: Sono d'accordo, e questa emozione che ho percepito ascoltando anche gli altri brani credo che sia molto importante. Non ho percepito solo emozioni, ma ho percepito anche delle sonorità prettamente indie e pop che sono il tuo marchio di fabbrica. Volevo sapere se in futuro ti aprirai e sperimenterai anche altri generi musicali.
19: Allora, con i prossimi due singoli, che in realtà sono già pronti, però purtroppo non sappiamo quando far uscire, e abbiamo utilizzato due tipi di sottogeneri dell'indie un po' diversi. Ci siamo avvicinati grazie anche alla collaborazione con i Lamette ad un loro genere che più tendente al lo-fi, e quindi abbiamo sperimentato anche un po' quella strada lì, ovviamente tenendo vive quelle che sono le sonorità che io e il mio produttore portiamo avanti con il nostro progetto. Ma la contaminazione è sempre stata una cosa positiva, diciamo così, per noi non c'è mai stato nulla di male nell'apprendere e nell'evolversi, anzi è una cosa molto molto positiva, quindi stiamo cercando di fare questo. Abbiamo sperimentato quindi il lo-fi su un pezzo e diciamo un po' di R&B su un altro.
18: Ok, e parlando di sperimentazione, chi sono i tuoi principali punti di riferimento italiani ma anche inglesi o americani?
19: Allora, io ascolto prettamente musica italiana, ovviamente ascolto tutta la scena indie, che sia emergente o no, italiana, quindi io ascolto Gazzelle così come ascolto Dile, e mi piace diciamo ascoltare un po' di tutto. Poi mi piace ascoltare molto i suoni della trap, perché per esempio Da Supreme per me è un mito. Uh-huh.
18: Sì, credo sia geniale anche per quanto riguarda il testo, come se creasse delle parole con la sua voce e con la sua musica, quindi credo sia avanti anni luce.
19: Sì, esatto, è quello che intendevo, cioè, nel senso lui riesce a fare della sua voce un altro strumento da aggiungere alla base, ed è particolare. Mi piace lasciarmi un po' a trasportare anche da queste cose.
18: Ci sono tre artisti in particolare con cui sogni di collaborare?
19: Questa è una bella, bella domanda. E devo ponderare
18: i primi tre, proprio a caldo, i primi tre.
19: Allora, Gazzelle 1, poi vediamo le paglia. Sì, i coma cose,
18: sì.
19: E io, e l'ultimo, devo giocarmi bene.
18: E l'ultimo, anche qualcuno di R&B magari, o solo indie, dipende dai tuoi gusti.
19: Vai, se fossero ancora insieme i Canova.
18: Ok, i Canova si sono un po' persi. Beh, ma mai dire mai, in questo 2020 tutto è possibile. Quindi metti caso che i Canova tornino ad essere una band e nel 2021 sentiremo Zioda feat Canova.
19: E ci arrivo il 2021.
18: Ma sì, dobbiamo essere ottimisti, non positivi, ma ottimisti. Ascolta, parlando di progetti futuri, se io ti dicessi il San Paolo, l'Olimpico di Roma e San Siro, quale stadio sceglieresti per un tuo eventuale concerto?
19: Il San Siro.
18: San Siro, ok.
19: Per via di luce a San Siro, una canzone.
18: Ah, ok, certo. Beh, ci sta lecito e legittima come risposta. Zioda, sei al lavoro su nuova musica? Cosa possiamo aspettarci dal tuo primo album?
19: Dico solo questo, è una bella storia.
18: Sì.
19: In quanto ogni brano sarà collegato all'altro ed è tutto un racconto.
18: Tutto un racconto.
19: Quando verrà spoilerato il titolo...
18: Ok.
19: Si capirà tutto. È proprio il racconto di una vita. Questo è già molto quello che penso. Però
18: ok, grazie.
19: È veramente il racconto di una vita. Questa piccola vita che sto vivendo, cioè nel senso, perché come vita io intendo gli ultimi 2 anni, perché prima preferirei ribellare tutto, però.
18: Questo
19: forse
18: nuovo...
19: mi hanno portato ad essere quello,
18: sì,
19: che sono.
18: Questo nuovo inizio. Beh, noi siamo assolutamente curiosi e non vediamo l'ora di ascoltare i tuoi nuovi pezzi e, perché no, dei nuovi anche pezzi con cui tu collaborerai con determinati artisti, magari i primi tre di cui mi hai parlato prima. Oltre ad ascoltare Malumore in radio, su quali altre piattaforme lo possiamo trovare e soprattutto possiamo trovarti sui diversi social?
19: Allora, sono su pochissimi social, in realtà io uso solo Instagram.
18: Okay.
19: E il mio nickname è zioda.it. Per quanto riguarda le piattaforme digitali, sono su praticamente tutte, e ovviamente la maggiore Spotify oppure YouTube, quindi i videoclip li trovate su YouTube e il resto lo trovate su Spotify, quindi c'è un po' dove volete, dove siete più comodi.
18: Perfetto, quindi ragazzi, è davvero impossibile non trovare Zioda, andate ad ascoltare il suo nuovo singolo e date un'occhiata anche al videoclip di Malumore, che è davvero molto ma molto interessante. La ragazza con cui hai fatto il video, la conoscevi già?
19: Sì, abita nella mia stessa città e abbiamo suonato anche assieme su un palco alla manifestazione qui qualche anno fa. E poi lei è amica della videomaker, che è una amica mia molto stretta, e quindi nel giro di amicizia abbiamo detto: ma perché non chiamiamo lei, senza fare troppi sbatti per cercare qualcuno? Cioè, lei lo veste bene questo ruolo.
18: Molto. Molto, davvero un video molto, molto naturale, quindi...
19: Sì.
18: Davvero, in futuro speriamo di vederne tanti altri così. Perfetto, allora non vediamo l'ora di vederlo e ascoltare la tua nuova musica e il tuo prossimo album. Grazie mille per questa chiacchierata e per averci svelato anche alcuni segreti e averci dato soprattutto delle anticipazioni del nuovo album. Prima di salutarti, vorrei far lanciare direttamente da te il tuo nuovo singolo.
19: Allora, ragazzi, aprite bene le orecchie e andiamoci ad ascoltare tutti quanti assieme il mio nuovo singolo, Malumore.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci. It's quarter to midnight, so show me the way. I'm probably a bit tired, but you ask, can you stay?

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Ciao ragazzi, io sono Alessandro, qui ancora per Spazio Emergenti. Oggi sono in compagnia di Lorenzo, tastierista degli Slow Tide. Ciao Lorenzo.
2: Ciao a tutti.
1: Lorenzo, vuoi parlarmi del singolo Leeway?
2: Sì, certo, volentieri. Leeway è stato il primo singolo che è uscito in presentazione del nostro album. È uscito in realtà più o meno esattamente un anno fa ed è stato, diciamo, anche la prima traccia del nostro album. È un po' la traccia da cui è nato tutto, nel senso che è stata la prima traccia che abbiamo registrato in studio, quindi anche un nostro primo esperimento. E il video l'abbiamo curato noi, è stata una roba tutta, diciamo, fatta in casa. E insomma, un po' è stato per un annetto buono un po' il nostro manifesto, ecco, quindi poi abbiamo deciso di usarlo anche come presentazione del disco.
1: E di cosa parla il singolo?
2: Ah, il singolo è una delle poche canzoni che in realtà ha una tematica ben identificata, e infatti anche il testo era nato in realtà un po' come un esperimento, perché tendenzialmente i testi dei nostri brani nascono dall'improvvisazione, mentre per questo avevamo deciso di prendere un tema e provarlo a sviluppare. Il tema è in realtà quello del fuggire dalla propria terra, dalla propria casa, dal proprio ambiente, per cercare qualcosa di nuovo, qualcosa di magari di migliore, e poi in realtà chiaramente finisce un po', perché bene non può mai finire, e quindi finisce, diciamo, con il protagonista sostanzialmente alla deriva, nel senso che avendo perso tutto ciò che aveva si ritrova un po' sperduto. Anche il titolo, infatti, Leeway vorrebbe dire alla deriva, e anche il testo fa tanti riferimenti, diciamo, al perdersi tra le onde, quindi al lasciarsi trascinare dalle cose, se vogliamo.
1: Come avviene l'improvvisazione in una band che, diciamo, è un po' fuori dagli schemi classici, perché avete comunque una grossa parte elettronica, quindi come funziona l'improvvisazione con queste strumentazioni?
2: Ma guarda, diciamo, il modus operandi che abbiamo seguito di più per questo primo lavoro è stato far nascere i brani in sala prove, quindi proprio come fosse una vera e propria band. Suonando, partivamo tendenzialmente magari da un'improvvisazione del chitarrista, cui io alle tastiere e il batterista provavamo a seguire, e dopo che avevamo, diciamo, un po' definito quali erano le linee e i giri, le voci si inserivano, ma sempre cercando di essere più degli strumenti che delle vere e proprie voci molto concise con un testo. Infatti, appunto, le parole in realtà all'inizio erano casuali, poi alla fine sono state messe a posto per dare anche un senso, però l'obiettivo principale era quello di stare bene con la musica. E poi dalla sala prova, nel momento in cui avevamo un'idea più o meno chiara di dove volevamo andare, ci spostavamo in studio e lì si iniziava a programmare tutta la parte di elettronica, quindi si iniziava a creare quello che era l'ambiente sonoro che si voleva dare al brano. E però, appunto, diciamo, abbiamo cercato di mantenere sia il lato band che il lato di producer elettronico della situazione.
1: Ma invece il nome della band, Slow Tide, da dove arriva?
2: Ma il nome è stato un po' una coincidenza per cui ci siamo tutti trovati, nel senso che quando è iniziato il progetto aveva ancora un altro nome, che era il rimasuglio di un vecchio progetto del cantante, del batterista e del chitarrista, che però non ci soddisfaceva più, non ci sembrava più stare bene col sound che stavamo sviluppando. E quindi a un certo punto abbiamo proprio deciso di cercare di, diciamo, trovare un nome che accompagnasse anche questo, le sonorità che stavamo andando a creare. E alla fine tutti più o meno separatamente eravamo arrivate alle stesse parole, quindi sia come sonorità che come tematica, era sempre legato un po' al mare, alla marea, alle onde. E quindi a un certo punto ci siamo ritrovati e, sperimentando un po' di intrecci, è uscito Slow Tide.
1: Capisco.
2: Che appunto vuol dire lenta marea, e quindi ha preso questa cosa.
1: Ma a che fare, per caso, vuole essere un rimando agli Slow Dive, che sono un altro gruppo che si può anche abbastanza assimilare un po' al vostro genere?
2: Quello è stato un po' un intoppo in realtà, nel senso che noi quando abbiamo deciso il nome non ci abbiamo minimamente pensato. Io personalmente non li conoscevo neanche. Poi a un certo punto, tipo al quarto o quinto live che facevamo, un ragazzo ci ha segnalato questa cosa. No, è stato casuale. Da una parte ci ha anche portato dei buoni risultati, nel senso che più persone ci hanno scritto dicendo di averci ascoltato cercando gli Slow Dive. Altre persone, magari più addette ai lavori, giustamente ci hanno detto che poteva essere un po' ambigua come scelta, però è stato casuale, è stata frutto di ignoranza principalmente.
1: Certo, certo, ci crediamo, okay. Assolutamente. E invece, tornando a te, quali sono le tue influenze musicali?
2: Guarda, quando ho iniziato questo progetto, in realtà arrivavo da un ambiente completamente diverso, nel senso che gli anni ero passato dall'hip hop al metal, poi ero finito all'elettronica, prima dubstep, drum and bass, techno, e poi quando mi hanno chiamato in questo progetto, appunto mi hanno chiamato in realtà per curarne la parte di elettronica, ho scoperto il mondo del quello che viene considerato indie, alternative, shoegaze, e chi ne ha più ne mette, quindi diciamo che è stato un ispirarsi nel mentre. Ora come ora, diciamo, quello che mi ispiro di più comunque sempre l'hip hop, ascolto tanto Kendrick Lamar, Tyler the Creator, così, perché secondo me è uno dei generi che adesso come sonorità sta cercando di svilupparsi di più, si lascia trascinare da altri ambienti ed è quello che ci piace un po' a noi, cercare di mettere insieme cose diverse per cercare di generare qualcosa di più o meno personale, ecco.
1: E invece, ritornando adesso alla band, i vostri progetti futuri, avete in programma qualche tour, avete in programma qualche album o l'uscita magari di un singolo?
2: Il tour è finito, nel senso che appunto il nostro album è uscito più o meno un anno fa, ad aprile dell'anno scorso, e da lì abbiamo suonato in giro per l'Italia da aprile al mese scorso, e ora ci siamo fermati perché appunto stiamo iniziando a scrivere brani nuovi e purtroppo non, avendo anche altri impegni, non si riesce a mantenere sia l'attività live che l'attività in studio, e quindi ci stiamo dedicando a nuovi progetti. Adesso abbiamo qualcosa in ballo, vedremo se focalizzarci subito su un nuovo album o se qualcosa di più piccolo, dei singoli, così, e chi lo sa cosa, insomma, cosa succederà, non lo so, non ci chiudiamo ancora nessuna strada, ecco.
1: E i nostri ascoltatori dove possono seguirvi?
2: Guarda, più o meno dappertutto, nel senso che noi abbiamo una pagina Facebook, chiaramente Slow Tide, c'è tutto il nostro primo album su YouTube come tracce singole, come un unico video con tutto l'album, su Spotify, possono trovare il nostro album anche su iTunes, su Google Play, su Amazon, e abbiamo Instagram chiaramente, che ormai è un must have, quindi anche su Instagram posso seguirci, e, insomma, più o meno qua, tutto qua.
1: Ok, allora non hanno scuse per non seguirvi. Io ti ringrazio, Lorenzo, e ti chiedo se vuoi lanciare allora la tua canzone, la vostra canzone.
2: Ora sentirete il nostro primo singolo, Slow Tide, Leeway.

0: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
3: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
2: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
3: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
2: La mail, il cellulare...
3: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
2: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioodite.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioodite.22@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
5: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Roberta, che ci presenta il suo nuovo singolo Sulla punta della lingua, tratto dal suo primo album Forse un cane, forse un figlio. Roberta, vuoi un po' parlarci del brano, qual è il suo significato?
6: Allora, ciao a tutti innanzitutto. Appunto, il brano si chiama Sulla punta della lingua, diciamo che è un brano molto molto ironico, molto un po' irriverente. Parla di, diciamo, incontri che possono avere risvolti un po' inaspettati. Quindi si basa molto su, comunque, sull'ironia, sulla leggerezza, e il video, diciamo che è particolarmente imprevedibile, ecco, quindi vi consiglio di dare uno sguardo.
5: Bene, e il singolo è tratto dal tuo primo album, Forse un cane, forse un figlio. Vuoi un po' parlarci dell'album, quali temi tratti solitamente nelle tue canzoni?
6: Allora, il Forse un cane, forse un figlio è il mio primo album, appunto, come tu hai detto, e diciamo che l'esigenza di scrivere in realtà l'ho sempre avuta, anche se non ho mai pensato che un giorno avrei scritto canzoni. Fin da piccola mi piaceva scrivere poesie o comunque tutto ciò che mi veniva in testa. Di punto in bianco poi è nata anche l'esigenza di vestire questi versi con la musica, quindi in maniera assolutamente imprevedibile, perché io vengo dal teatro, per cui si tratta di un mondo, diciamo, un po' a parte. E parlo di me, ma anche degli altri, perché alla fine quello che conta è condividere, comunicare, e siamo tutti un po' accomunati, no, dalle stesse esperienze. In particolare mi soffermo molto sul rapporto tra lui e lei, quindi le relazioni, tutti i risvolti, tutte le particolarità che questo comporta, e poi c'è, cioè, uno sguardo interiore su quelle che sono più le mie esperienze personali, però credo che possano appartenere a tutti, quindi il senso di rivalsa, magari a volte la rabbia, il bisogno di stare da soli, insomma è un mondo un po' poetico, ecco, diciamo, però allo stesso tempo ironico.
5: Ok, e invece per quanto riguarda le tue influenze musicali, a chi ti ispiri?
6: Allora, io in realtà vengo dalla musica classica, perché ho cominciato da piccola a studiare il pianoforte, quindi da Chopin a Bach. Sono un'appassionata di Maria Callas, trovo una grandissima interprete attrice, prima ancora di essere una cantante favolosa. Nei riferimenti, diciamo che non ho delle preferenze specifiche, però da Freddie Mercury a Norah Jones, quindi cose molto diverse tra di loro. Anche il jazz mi piace moltissimo, però ho cercato di in realtà sviluppare un mio modo di comunicare, non ho proprio punti di riferimento, a meno che non si parli, ecco, di grandi interpreti come Lavanoni, come Mina, comunque di artisti, insomma, da cui riuscito a imparare tantissimo solo guardandoli all'opera.
5: Va bene, volevo chiederti, prima parlavi del teatro, quindi è un amore un po' per l'arte in tutti i sensi. Ti senti più cantante o attrice?
6: Bella domanda questa. Allora, credo che in realtà tutto parta dall'empatia e dal sentire, quindi prima di tutto una cantante dovrebbe essere un'attrice nel senso di interprete, perché quando noi cantiamo è come se stessimo parlando, quindi cerchiamo di comunicare sempre qualcosa, non c'è soltanto tecnica, non c'è soltanto far vedere quanto si è bravi. L'esigenza è sempre dare un messaggio, quindi alla base di tutto c'è assolutamente la comunicazione.
5: Certo, allora ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare un po' tutti i tuoi contatti, dove possono seguirti, e poi certo, se vuoi lanciare tu il tuo singolo.
6: Grazie. Allora, mi potete seguire su Instagram Roberta Serrati e poi la mia pagina artisti Facebook, che si chiama Rose Roberta Serrati Artist Page. Quindi mi trovate anche su YouTube, mi raccomando guardate il video perché è veramente molto strano, ecco. E il singolo è Sulla punta della lingua. Buon ascolto.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti, sono Veronica di Radio 6023 e oggi sono in compagnia di Sergio degli Underdose, una band che si divide tra Milano, Como e Varese. Ciao Sergio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, raccontami un po' come vi siete formati voi come band e quali sono anche le vostre influenze musicali in comune.
1: Allora, noi ci siamo formati nel 2009, la band era già esistente in precedenza perché l'aveva formato il nostro chitarrista Andrea, poi gli ha completamente perso.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
4: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
8: Perché posso.
7: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: Tre città. Una sola voce.
3: 6023.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
11: Di cosa vi occupate?
10: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
11: Quali sono i vostri contatti?
10: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, ovvio la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
11: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
10: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati.

0: orientale e che è dislocata su 3 città. Alessandria, Vercelli e Novara, già lo sapevi. O se non lo sapevi, ora lo sai. Ma cos'altro conosci di questa università tripolare?
1: Giusto appunto, l'Università del Piemonte Orientale è divisa in 3 poli, uno per ognuna dei 3 capoluoghi di provincia che lo ospitano. 3 città, 3 poli, 8 dipartimenti.
0: E a proposito di dipartimenti, scopriamo quali sono.
1: Giurisprudenza e scienze politiche.
0: DIXPES.
1: Scienze e innovazione tecnologica.
0: DISIT.
1: Scienze del farmaco.
0: DSF.
1: Medicina traslazionale.
0: DIMET.
1: Scienze della salute.
0: DIS.
1: Studi per l'economia e l'impresa.
0: DISEI.
1: Studi umanistici.
0: DISUM.
1: Sviluppo sostenibile e transizione ecologica.
0: DISTE. 8 dipartimenti, 41 corsi di laurea suddivisi in 20 corsi triennali, 16 corsi magistrali e 5 corsi magistrali a ciclo unico. 41 corsi di laurea che racchiudono al loro interno oltre 14.500 studenti. Lo sapevi che circa 11.000 sono studenti provenienti dalla regione Piemonte e che i restanti invece provengono da altre regioni?
1: Oltre 14.000 studenti, dei quali circa 280 sono studenti internazionali. Un'università che punta forte sull'internazionalizzazione e sulla cooperazione, come si può osservare anche dalla partecipazione ad azioni quali i corridoi umanitari Unicore promossi dall'ONU, i corridoi educativi per studenti siriani e afghani e la partecipazione alle reti come Scholar at Risk e Rete dell'Università della Pace, network che promuovono il principio della libertà accademica e il consolidamento della pace come perno dell'attività didattica e di ricerca.
0: E a proposito di ricerca, nelle prossime puntate scoprirai tante piccole cose sugli oltre 20 progetti di ricerca, sugli spin-off, brevetti e centri di ricerca dell'Ateneo, così come scoprirai che ci sono oltre 43 corsi di alta formazione e 20 master, 3 dei quali sono completamente internazionali. Sicuramente ti sarà venuta l'acquolina in bocca. Ci sono tante opportunità tra le quali puoi scegliere. Ma prima di iscriverti, sai quali sono i requisiti di cui hai bisogno per diventare un universitario? Per iscriverti ad un corso di laurea triennale o ad un corso magistrale a ciclo unico, devi essere in possesso del diploma di scuola superiore, mentre per iscriverti ad un corso di laurea magistrale, devi essere in possesso di una laurea triennale. Ricordati che per la domanda di immatricolazione dovrai inserire i dati della tua carta d'identità in corso di validità. Per avere maggiori informazioni su come accedere ad un corso di laurea con accesso programmato e per i corsi che prevedono un bando, ascolta le prossime pillole di Studiare Informati.
1: Se non sei fan del muoverti da un polo all'altro, perché non considerare un'università racchiusa in un campus? Vuoi un esempio? Il campus Salvatore Venuta, che ospita l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
0: È un campus che si estende su 170 ettari e ospita al suo interno 4 dipartimenti. Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, ma anche quello di Medicina e Chirurgia, il Dipartimento di Scienze della Salute e quello di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.
1: Sono 4 dipartimenti per 31 corsi di laurea, suddivisi rispettivamente in 19 corsi di laurea triennale e 12 invece corsi di laurea magistrale. Di questi 12, 4 sono a ciclo unico e con tutti questi 31 corsi di laurea sono solo per poco più di 11.000 studenti, per la maggior parte calabresi, ma con anche una piccola percentuale che arriva da tutta l'Italia.
0: Il campus inoltre ospita la sede secondaria dell'IRIB CNR, l'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha diversi progetti di ricerca all'attivo, tutti nell'ambito delle neuroscienze.
1: Ma UMG dà molto spazio anche all'alta formazione, ospitata nel cuore del centro storico della città, con 20 master di primo livello, 12 di secondo livello, 9 corsi di perfezionamento e 7 corsi di aggiornamento. In più, sono presenti anche il corso di specializzazione nelle professioni legali, senza poi dimenticare le scuole di specializzazione di area medica.
0: Sono 9 i dottorati di ricerca possibili all'Università della Magna Grecia di Catanzaro, 4 in più rispetto allo scorso anno accademico, per un totale di 16 possibili curricula.
1: Sono innumerevoli le collaborazioni che UMG intrattiene con le università europee, in particolare con quelle spagnole, con cui da anni c'è un continuo flusso di studenti grazie al programma Erasmus+. Inoltre sono molto attive le collaborazioni con l'università dei paesi del nord dell'Europa, con cui anche qui c'è un continuo scambio di ricercatori ma anche di dati.
0: L'università ha inoltre attivato negli ultimi anni i corsi di preparazione all'insegnamento PAS e TFA, ma è anche sede degli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni di assistente sociale.

0: Evropu, ať už v rámci Unie žijí kdekoliv. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
2: Promosso!
3: Ciao a tutti quanti, benvenuti al secondo episodio di Studiare Informati. Io sono Mirella di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e sono in compagnia di Flebs. Dopo avervi introdotto nel mondo dell'università con il primo episodio, ora vogliamo presentarvi il mondo della ricerca universitaria. Prima di spiegarvi come funziona, però, in questa puntata parleremo di come si può entrare nel campo della ricerca.
1: Come? Grazie al dottorato di ricerca. Il dottorato di ricerca è il più alto grado di istruzione previsto nell'ordinamento accademico italiano. Ha l'obiettivo di fornire a chi lo affronta le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici e privati.
3: Il dottorato di ricerca ha una durata minima di 3 anni ed è un percorso a numero chiuso. Per poter fare un dottorato di ricerca bisogna partecipare a un concorso pubblico dopo aver conseguito una laurea magistrale o magistrale a ciclo unico o un titolo equipollente. I candidati al dottorato di ricerca sono valutati mediante prove di esame, colloquio orale individuale ed eventuale prova scritta, con successiva verifica dei titoli.
1: In merito alla valutazione dei titoli, ogni candidato deve presentare un curriculum vitae accademico. In cosa consiste? Nella presentazione della propria carriera, livello di istruzione, titoli di studio conseguiti, ambito delle tesi di laurea sostenute, ma anche eventuali certificazioni linguistiche e informatiche, master di primo o di secondo livello, pubblicazioni accademiche, partecipazioni a bandi e call accademiche, mobilità Erasmus+, ed esperienze similari.
3: Inoltre, per poter fare domanda di candidatura è necessario presentare le lettere di referenza. Si tratta di lettere scritte da relatore, correlatore o docenti dell'università nei quali viene attestata l'esperienza accademica dello studente. Conviene sempre raccogliere almeno 2-3 lettere di referenza, soprattutto da parte dei docenti con i quali si è collaborato strettamente durante gli anni universitari.
1: In fase di candidatura, lo studente deve anche presentare il progetto di ricerca che vuole sviluppare durante il dottorato. Il progetto consiste nell'analisi complessa di una tematica che viene analizzata rispondendo ad esigenze di un target e che vede la proposta di una risoluzione ad un problema.
3: In caso di esito positivo, il candidato diventa a tutti gli effetti un dottorando. Nel corso dei 3 anni potrà svolgere un progetto di ricerca frequentando programmi di didattica avanzata e potendo partecipare anche a progetti di scambio culturale con altri paesi. Il dottorando viene seguito step by step da un tutor accademico che supervisiona il progetto e l'avanzamento scientifico.
1: Al termine del percorso, il dottorando discute una tesi di dottorato con la quale mostra i frutti e i risultati della sua ricerca. La commissione esaminatrice, previa valutazione di 2 docenti esterni di elevata qualificazione scientifica, assegna il titolo di dottore di ricerca al dottorando, che così conclude il suo percorso.
4: Solitamente, quando si parla di dottorato di ricerca, si utilizza il termine PhD. Questa sigla deriva dal latino Philosophiae Doctor e significa letteralmente dottore di filosofia. Il dottorato non riguarda semplicemente la filosofia e può essere realizzato in qualsiasi ambito. Ricordatevi però che ci si può fregiare del titolo di PhD soltanto quando si è concluso il dottorato. Durante il periodo di ricerca ci si deve presentare esclusivamente come PhD student. Continua ad ascoltare i contenuti di Studiare Informati per avere maggiori informazioni sul mondo della ricerca universitaria.
1: Ma ora andiamo alla scoperta dei dottorati di ricerca che potete trovare nelle 2 università protagoniste di Studiare Informati, Università Magna Grecia di Catanzaro e Università del Piemonte Orientale.
3: L'Università Magna Grecia presenta 9 dottorati e 18 curricula tra i quali scegliere. I laureati in ambito giuridico possono fare ricerca in ambiti quale diritto della società digitale, teoria e storia del diritto e tutele del mercato e delle imprese, diritto nell'Unione Europea e tutela dei diritti fondamentali.
1: I laureati in ambito medico possono invece fare ricerca nell'ambito delle malattie croniche rare non trasmissibili, nella medicina molecolare e di precisione e nell'ambito delle tecnologie biomediche avanzate. Inoltre ci si può candidare a dottorati in medicina clinica, scienze biomediche e scienze della vita. Infine, è presente un dottorato in psicologia in convenzione con l'Università di Messina.
3: All'Università del Piemonte Orientale, invece, sono disponibili 9 dottorati di ricerca per un totale di 16 curricula. Anche Lupo, come UMG, investe molto nei dottorati di ricerca in ambito medico e scientifico. Infatti, sono disponibili dottorati in Medical Sciences and Biotechnology, in Food Health and Longevity e in Medicina dei Disastri. Inoltre, sono attivi dottorati in Drug Innovation ed in Chemistry and Biology e come non citare anche il dottorato in Intelligenza Artificiale in collaborazione con il Campus Biomedico di Roma e quello in Sustainable Development and Cooperation, realizzato con l'Università di Torino e l'Università di Antananarivo in Madagascar.
1: In ambito umanistico, invece, sono disponibili il dottorato fino in filosofia in collaborazione con l'Università di Torino, l'Università di Genova e l'Università di Pavia per i laureati in filosofia e il dottorato in ecologia dei sistemi culturali e istituzionali, con diversi curricula in diritto, scienze storiche e traduzioni linguistico-letterarie.
3: Inoltre è possibile partecipare anche a dottorati industriali. Si tratta di dottorati in convenzione con imprese che aprono la possibilità ai propri dipendenti che sono impegnati in attività di elevata qualificazione di poter ottenere il titolo di PhD. Insomma, sono davvero numerosissime le opportunità di dottorato alle quali poter partecipare, aperte sia ai laureati magistrali che ai laureati che già dispongono di un lavoro in azienda.
1: Per maggiori informazioni puoi consultare le sezioni apposite dei siti uniupo.it e web.unicz.it.
3: Anche questo secondo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Un caro saluto da Mirella e Flav di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, l'associazione Amici Dialo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randagi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randagi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta a fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis 2025. 2025 gingen 5 Filme für den Lux Publikumsfilmpreis ins Rennen. Animal, Dahomey, Flow, Intercepted und Julie Keeps Quiet. Animal ist ein Film der griechischen Regisseurin Sophia Iksachou. Unter der heißen griechischen Sonne bereiten sich die Animateurinnen und Animateure eines All-Inclusive-Hotels unter der Leitung von Kalia auf die Hochsaison vor. Der Sommer schreitet voran und die Arbeit wird immer härter. Die wilden Nächte fordern ihren Preis. Und in der Dunkelheit kommen Kalias Probleme ans Licht. Doch wenn die Scheinwerfer wieder angehen, muss die Show weitergehen.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre
1: città, una sola voce.
2: 6023 Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
3: Promosso!
2: Ciao! Questa è la terza puntata di Studiare Informati. Insieme a voi ci sono Serenella
4: e Ivano, che vi parlano da UMG Web Radio, la radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro.
2: Nelle prime due puntate hai avuto modo di conoscere meglio le nostre università. Ma cosa sai riguardo al territorio in cui esse operano? Per esempio, che cosa sai della città di Catanzaro?
4: Catanzaro è il capoluogo della regione Calabria ed è conosciuta come la città delle 3V. Come? Non sai quali sono le 3V? Beh, la prima sta per Vitaliano, il santo protettore. Un'altra per il vento, che a Catanzaro non manca mai. E l'ultima il velluto, di cui l'antica città di Catanzaro era grande esportatrice, al punto che damaschi, broccati e velluti esportati dall'antica città di Catanzaro venivano siglati appunto con le 3V.
2: Ma non sono solo le V ad essere tre a Catanzaro, che è anche chiamata la città dei tre colli, in onore dei tre colli sui quali sorge. Il colle di San Giovanni, in cui si estende il centro storico, il colle del Vescovato, in cui c'è il Duomo, e il colle di San Rocco, che è quello che ospita la Porta Marina e la vista più bella sul mare.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
3: 6-0-23.
4: 6-0-23.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8
3: e qualche minuto.
4: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Per Dincibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
7: E cosa fate?
6: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma, impegniamo qualche

0: Europhonica.
1: Europhonica.
2: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
3: Alzi la mano chi conosceva la cittadina lussemburghese di Schengen prima dell'entrata in vigore del famoso trattato che porta il suo nome. L'accordo firmato nel 1985 fra Benelux, Francia e Germania per eliminare progressivamente i controlli alle frontiere e permettere la libera circolazione delle persone nacque inizialmente al di fuori del regime giuridico europeo. Da quell'anno però il trattato ne ha fatta di strada, diventando di fatto uno dei principi cardine dell'Unione Europea, dopo essere stato inglobato nel trattato di Maastricht del 1992. La cosiddetta area Schengen conta 28 stati europei più 3 non aderenti all'Unione, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano. Assieme a questi anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, ma con più deroghe e limitazioni. L'idea alla base del trattato è quella fondante dell'intera Unione Europea, la libera circolazione delle persone all'interno del territorio europeo, senza la necessità di utilizzare il passaporto, ma viaggiando liberamente come all'interno dei confini di un unico grande Stato. Oggi però Schengen è tornata più che mai alla ribalta del dibattito pubblico, perché sembra che la sua stessa esistenza sia a rischio. È notizia di queste settimane, infatti, la decisione di Svezia, Danimarca e in parte anche Germania di sospendere gli effetti del trattato e reintrodurre dunque i controlli alle proprie frontiere. La decisione è dettata dalla situazione critica riguardo l'immigrazione degli ultimi mesi, diventata ormai ingestibile. Secondo il complesso sistema giuridico europeo, i singoli stati hanno il diritto di poter sospendere gli effetti del trattato per un periodo limitato, per motivi di sicurezza o per l'organizzazione di importanti eventi, come nel caso dell'Austria e Polonia durante gli europei di calcio del 2008 e 2012 e della stessa Italia nel luglio del 2001 durante il G8 di Genova. Attualmente 6 paesi firmatari hanno deciso negli ultimi mesi di sospendere la libera circolazione delle persone sui loro confini: Francia, Germania, Austria, Svezia, Norvegia e Danimarca. La prima è stata la Francia, all'indomani dei gravissimi attentati di Parigi del 13 e 14 novembre. Proprio la Germania, dichiarata campione di solidarietà dopo la decisione di accogliere tutti i rifugiati siriani richiedenti asilo, oggi chiude le frontiere insieme ai grandi paesi del nord Europa. Mentre nel Mediterraneo aumentano i cadaveri dei migranti, l'Europa, o meglio, una parte dell'Europa, chiude Schengen, mettendo in seria discussione gli stessi principi fondanti dell'Unione, come la proposta del ministro della sicurezza olandese, che ha invitato la Commissione europea ad attivare l'articolo 26 del trattato per permettere agli stati membri di estendere i controlli alle frontiere interne fino a 2 anni, e il premier belga che chiede l'estromissione della Grecia da Schengen. La sospensione è temporanea per adesso, e dopo il vertice del 25 gennaio sembra che a settembre tutti i paesi firmatari possano riaprire le frontiere, quando si spera l'emergenza migranti terminerà. Fabiano Catania per Europhonica da Pisa.
0: Europhonica.
1: Europhonica.

0: I'm Cristian Bigoni, I'm from Spain.
1: Where?
0: In my country, in Spain, the position of Schengen is that all the European citizens can go in our country, and there's no problem about that. There are no restrictions for citizens of Europe, and we don't have an old system for other countries.
2: I'm Luke, and I come from France. And after the 13 November, the Paris attack, it's very, very difficult to go in Switzerland. I study in Switzerland, and Schengen is good for go work in Switzerland, for example. But now, after the 13 November, it's very difficult to entrance the Switzerland. A lot of people after 13 November said, now Schengen is finished.
3: Ringraziamo Fabiano Catania per il contributo, avrete sentito sicuramente le altre voci, sono le voci delle redazioni di Eurofonica, ovviamente non c'è solo quella italiana, abbiamo sentito quella francese, la tedesca e la spagnola. Abbiamo il primo ospite però.
4: Sì, nel frattempo si è accomodata Daniela Aiuto del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia, fa parte della Commissione Trasporti e Turismo e la Commissione Trasporti e Rapporti UE e Turchia. Buonasera intanto.
5: Buonasera.
6: Il titolo della nostra puntata, come lei sa, è Bye Bye Schengen, è una delle cause della sua possibile sospensione, lo ricordiamo agli ascoltatori, è la questione dei migranti. Una delle proposte del suo movimento per agevolare il flusso di questi rifugiati migranti, che dir si voglia, è quella di creare dei corridoi umanitari. Ma di che cosa si tratta e che cosa volete realizzare concretamente?
5: Ma sicuramente sotto gli occhi di tutti la crisi profonda che sta affrontando l'Unione Europea, quindi vengono minacciate proprio le fondamenta sulla quale poi si è costruita questa casa europea. Schengen rappresenta il pilastro fondamentale da cui poi si è diramata la concezione stessa di Europa che abbiamo oggi. Tuttavia la cattiva gestione che in questi anni c'è stata del flusso migratorio adesso è venuta a chiedere il conto, quindi sostanzialmente ci troviamo di fronte a una situazione per cui l'Italia è stata lasciata sola nonostante le pressioni che abbiamo cercato di fare, quindi lì vengono fuori le gravi responsabilità del nostro governo che non è stato in grado di farsi rispettare nel consesso europeo, per cui il famoso ricollocamento sostanzialmente è stato un fallimento. Ciascuno Stato membro invece di essere solidale, come noi sentiamo spesso qui dentro ripetere belle parole di solidarietà,

0: Però in considerazione la complessità dei rapporti, cioè Unione Europea, Turchia, ma anche Medio Oriente.
1: Ma diciamo che nell'operazione Turchia l'Unione Europea dà il meglio di sé in quanto ipocrisia, proprio abbiamo visto
2: Fa anche
1: come,
2: rima.
1: sì, purtroppo fa
2: Perfetto.
1: anche rima, sostanzialmente stiamo pagando un regime sostanzialmente, perché quello di Erdogan è un regime, non dimentichiamoci i fatti accaduti negli anni passati, quindi si tratta di finanziare un regime come quello di Erdogan per tenere a bada il flusso migratorio proveniente dal Medio Oriente.
2: Anche perché a bada significa che prima o poi comunque ci arriverà in
1: No,
2: Europa, questione di tempo.
1: innanzitutto non ci sono garanzie su come verranno utilizzati questi soldi, non sappiamo niente su come verranno utilizzati. Non c'è rispetto dei diritti umani nei campi in cui vengono ammassati questi migranti che comunque arrivano nei confini turchi. Sappiamo che proprio in quell'area dove vengono ammassati questi profughi, sostanzialmente ci sono problemi già interni della Turchia con le minoranze curde, per esempio. Io ho incontrato di recente una delegazione proprio proveniente dal Parlamento turco che denunciava gravissime violazioni dei diritti umani compiute dal governo di Erdogan proprio in quell'area del paese. Quindi sostanzialmente c'è una sorta di oscurantismo su quello che fa la Turchia con questi migranti. Si sa soltanto che vuole questi soldi per non dar problemi all'Unione Europea. Quindi è una cosa assolutamente inaccettabile, è un comportamento ipocrita. E noi ci sentiamo come quelli che pagavano il mendicante pur di farlo andare a mendicare lontano da casa sua.
2: Tra l'altro, una delle ambiguità della Turchia è che si dice che venda le armi all'ISIS. Siccome prima accennava alle armi, no? E anche la sua collega ieri in plenaria, Ferrara, ha detto no, bisogna smettere di vendere le armi. Com'è che si smette di vendere le armi? Perché è una cosa, un concetto un po' così, vago, utopico. Finiamo
1: Sì,
2: la guerra.
1: è
2: No,
1: come
2: cioè.
1: quando affermiamo che dobbiamo rinunciare agli idrocarburi per la mobilità, è come.
2: Esatto, è un po'.
1: Allora,
2: Smettiamo di inquinare quelle cose lì.
1: noi viviamo nel mondo dell'ipocrisia e ci leghiamo alle utopie, è un po' un concetto un po' filosofico, però è vero che se non ci poniamo degli obiettivi, per quanto possano sembrare irraggiungibili, noi non cambieremo mai questo modo di andare avanti nel mondo. Allora, è profondamente sbagliato trattare le persone in base a come se fossero numeri e utilizzarli nei loro flussi a seconda della convenienza macroeconomica per gli stati, e attualmente le persone vengono utilizzate in questa maniera. È profondamente sbagliato alimentare i conflitti internazionali e quindi vendere spesso con la compiacenza anche del nostro Stato, nonostante sia vietato per legge, vendere armi a quegli stati che non garantiscono il rispetto dei diritti umani, per esempio, nei loro confini, invece noi lo facciamo. Non lo facciamo noi, ma non lo facciamo solo noi. Come evitarlo? Bisogna lavorare sulla politica.
2: Cioè, ma le ragioni, insomma, un passo concreto cosa potrebbe essere? Delle sanzioni agli stati che vendono?
1: Ma
2: Che
1: innanzitutto
2: cosa si può fare?
1: scoperchiare i vasi di Pandora e mettere alla luce tutti questi traffici leciti o meno di armi, intanto scoperchiarli, renderli di dominio pubblico. Dopodiché, una volta che l'opinione pubblica ne è a conoscenza, nella maggior parte dei casi queste operazioni di vendita sono illegali, proprio perché, ad esempio, in Italia c'è una legge che vieta questo, come dicevo prima, e invece puntualmente accade, però non se ne sa nulla, i media non dicono nulla, sui giornali non leggiamo nulla. Se intanto escono fuori, l'opinione pubblica è capace di indirizzare anche le scelte politiche, grazie al cielo ancora, nonostante l'Italia sia al 78° posto al mondo come libertà di stampa, però l'opinione pubblica, se correttamente indirizzata, è capace ancora di pesare. Quindi questo è quello che possiamo
2: Perché si è
1: fare.
2: parlato anche di Finmeccanica, cioè nel
1: Appunto,
2: senso.
1: cioè,
2: Cioè
1: il
2: vorrebbe la sua
1: famoso vaso di
2: abolizione.
1: Pandora, ce ne sono di situazioni da scoperchiare, dobbiamo metterle alla luce del sole.
2: Bene, noi ringraziamo Daniela Aiuto per essere stata qui con noi. Ci ascoltiamo un'intervista a Gennaro Migliore, sottosegretario del Ministero della Giustizia, di Thomas Ducato di Fuori Aula Network.
3: A queste persone noi dobbiamo delle risposte, innanzitutto cercando di intervenire in quei paesi per riportare la pace, ma soprattutto quando sono qui di non lasciarle sole, perché hanno attraversato pericoli incredibili, sono tanti morti, purtroppo soprattutto sul versante tra la Turchia e la Grecia sono morte oltre 3.000 persone nell'anno scorso. E noi non possiamo commuoverci di fronte ad una foto, dobbiamo pensare che ogni volta che c'è una vita umana in pericolo, abbiamo un dovere di intervenire.

0: chiaro che questo comporta una responsabilità collettiva dell'Europa ed è per questo motivo che io considero in questo momento le parole di Juncker contro il nostro Paese molto inopportune. Lo dico senza voler offendere nessuno, ci sono state delle polemiche secondo me superflue nel corso di quest'anno. Noi siamo uno dei paesi di primo approdo, quelli che vengono dalla Libia e sono soprattutto eritrei, anche gli eritrei sono oltre il 20% delle persone che sono arrivate nel nostro continente. In realtà sono persone che scappano da una ferocissima dittatura. Noi dobbiamo dare delle risposte, però l'Europa deve sapere che non si può lasciare l'Italia e la Grecia da sole ad affrontare gli sbarchi, perché questo non sarebbe giusto né per le persone che arrivano, che vogliono ricongiungersi magari alle loro famiglie, né per i paesi che, come il nostro, stanno affrontando una prova molto impegnativa. L'identificazione in Italia è oltre il 90%. Il fatto che siamo sotto procedura di infrazione è una delle storture di questo momento storico del rapporto tra l'Italia e l'Europa. Si sa benissimo il motivo per il quale i migranti non si volevano far identificare, non per diventare clandestini, ma per poter chiedere l'asilo nei paesi dove risiedevano le loro famiglie. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Dovevamo imprigionare tutti, 30, 40, 50 mila persone che si sono fatte identificare al di là della frontiera. Penso che questo sarebbe stato un comportamento sbagliato. Oggi, con il programma di ricollocazione voluto fortemente dall'Italia, c'è un tasso di identificazione che è superiore a quello degli altri paesi. E infatti per questo motivo noi riteniamo inaccettabile che ci sia anche solo l'idea di poter avere una procedura di infrazione nei nostri confronti.
1: Eurofonica Italia, le radio universitarie nel cuore del Parlamento europeo.
2: Siete sempre qui su eurofonica.eu, questi erano gli Sleepwalker Station con Berlin. Abbiamo parlato nelle scorse puntate della questione dei migranti, adesso capiamo bene la situazione degli ultimi giorni con i numeri di Rossella Biaggi che ci riassume la situazione.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
1: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo. I migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo nell'ultimo mese sono 244. A dirlo è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, OIM, che rivela come la maggioranza di questi, 218 persone, siano morti nel tentativo di attraversare il mare Egeo per dirigersi dalla Turchia verso le coste greche, mentre i restanti sulla rotta che porta dalla Libia all'Italia. Mentre il premier britannico David Cameron dichiara che il suo paese non è più disposto ad accogliere minori non accompagnati già entrati in Europa, un altro segnale di chiusura arriva dal governo olandese. Il leader del Partito Socialdemocratico olandese, Diederik Samson, ha proposto infatti di accogliere all'interno dell'Unione Europea fino a 250.000 migranti provenienti dalla Turchia. In cambio, però, il governo di Ankara si dovrà riprendere i migranti sbarcati illegalmente sulle isole della Grecia. Parte dei 3 miliardi che l'Unione Europea dovrebbe dare alla Turchia servirebbero per gestire questo baratto di migranti. Infatti, lo scorso 28 gennaio, il ministro dell'interno Anders Ygeman ha reso noto che il governo svedese procederà ad un rimpatrio di massa per i circa 80.000 richiedenti asilo, la cui domanda è stata bocciata per mancanza di requisiti. Il sovraffollamento delle strutture e la crescente impossibilità di far fronte a un flusso di arrivi così imponente sono solo due degli aspetti della questione migranti che il governo svedese ha dovuto affrontare. Una situazione che tende ad esasperarsi anche in Germania, dove è fallito un attentato con una bomba a mano, poi fortunatamente inesplosa contro un centro di accoglienza in cui sono ospitati 176 profughi a Villingen-Schwenningen. I controlli alle frontiere per fermare i flussi dei migranti provenienti da est sono state poi reintrodotti in Austria, Germania, Svezia, Norvegia, Francia e infine in Danimarca. Il Parlamento danese ha approvato lo scorso martedì 26 gennaio una legge molto contestata sui migranti per scoraggiare le richieste di asilo. La legge prevede, oltre ad un iter burocratico molto più complesso per i ricongiungimenti familiari, anche la possibilità di confiscare beni e gioielli ai migranti di valore superiore a 1.300 euro. Lo scopo dichiarato è contribuire a coprire le spese di mantenimento e burocratiche per la richiesta di asilo.
4: Se manca un condiviso piano europeo, l'impressione è che l'emergenza profughi sarà aggirata dai paesi del nord, che chiedono la sospensione della libera circolazione interna, scaricando così il peso della gestione dell'accoglienza sui paesi dell'area mediterranea e balcanica. Per Eurofonica, Rossella Biagi, Perugia.
3: Eurofonica.
7: Eurofonica.
5: Eurofonica.

0: cosa è uscito.
1: Sì, ci sono state delle proposte, alcune concrete, altre meno. Una di queste è quella di eliminare 4 anni di lavoro per chiunque desideri lavorare in Inghilterra ma non sia cittadino britannico. Tradotto, se domani voleste partire per Londra.

0: trattativa, in cui, pur di raggiungere un compromesso, persino l'inflessibile cancelliera tedesca Angela Merkel si apre a delle concessioni. L'ultima discussione risale al 18 dicembre scorso, quando il Consiglio europeo conclude che si lavora in modo ravvicinato per trovare soluzioni soddisfacenti. Ancora dunque nessun risvolto. Ma quali sarebbero le conseguenze di questo divorzio? In tanti si pronunciano, puntando l'attenzione in particolare sui risvolti economici. Gli esperti della Credit Suisse, ad esempio, stimano per il Regno Unito un immediato e simultaneo shock economico e finanziario, una montagna di contratti da stravolgere e un crollo degli investimenti, oltre che lo stop dei flussi di capitali. I costi delle procedure per uscire dall'Unione sarebbero inoltre elevatissimi e il PIL britannico si ridurrebbe del 2%. Gli effetti per l'Unione Europea, invece, sembrano essere meno drastici. Verrebbero meno i contributi al Fondo Europeo, che dovrebbero dunque essere coperti da altri stati. Vi sarebbero ingenti perdite nel settore dell'elettronica, in quello siderurgico e in quello alimentare, e si rischierebbe inoltre la completa chiusura delle frontiere d'oltremanica ai migranti. Fa un po' riflettere e rendersi conto di quanto sia complessa e costosa la procedura di uscita dall'Unione Europea, e non sembra che gli Stati membri godano di tutta questa libertà di scelta. Per il momento, però, possiamo solo aspettare gli esiti del prossimo incontro del Consiglio Europeo, previsto per il 18 febbraio, e sperare che l'Italia stia buona per un po', dato che il potenziale e-Texit suona davvero male. Benedetta Intelisano per Eurofonica da Catania.
1: Eurofonica!
2: Eurofonica.
3: Eurofonica.
2: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
4: Sono le 18.37, torniamo in diretta su Eurofonica con il nostro secondo ospite. Io do il benvenuto a Pier Antonio Panzeri, eurodeputato del gruppo dei Socialisti Democratici, presidente della delegazione per le relazioni con il Maghreb. Buonasera intanto.
5: Buonasera a tutti.
6: Ecco, onorevole, lei si occupa di diritti umani e del Maghreb. È d'accordo con chi crede che il male minore a questo punto, visti tutti i problemi africani, tutto ciò che ne è conseguito, fosse Gheddafi col senno di poi, e cioè che la guerra poi europea in Libia fosse un attimino avventata?
5: L'ho già sentita questa.
6: Appunto, le ho chiesto se è d'accordo con chi lo dice.
5: No, penso che capisco il ragionamento, ma non sono d'accordo, perché Gheddafi ovviamente era un despota e la questione dei diritti umani era quotidianamente all'ordine del giorno. Il problema principale è che la comunità internazionale, a partire dall'Unione Europea, ha fatto molti errori nel momento in cui ha ritenuto di appoggiare i cambiamenti in Libia. E ha fatto un intervento, soprattutto con Sarkozy, Camerun e poi anche l'Italia, non pensando e immaginando come bisognava governare la fase di transizione. E questo è un errore che non può più essere ripetuto. L'ho ribadito oggi qui al Parlamento europeo nel momento in cui abbiamo discusso della risoluzione sulla Libia.
6: Anche ricorrente, perché abbiamo avuto gli esempi dell'Afghanistan e dell'Iraq.
5: Infatti, passato. Questo è il tema fondamentale. Non che si debba escludere a priori un intervento di appoggio, per così dire, ma le cose che devono essere fatte soprattutto con una certa saggezza e lungimiranza, e soprattutto sapere cosa succede il giorno dopo, perché se questo non siamo in grado di saperlo, rischiamo semplicemente di creare più problemi di quelli che vogliamo risolvere.
4: Ecco, proprio per la sua posizione, lo ripeto, presidente della delegazione per le relazioni con il Maghreb, lei conosce quelle che sono le culture, gli usi e i costumi di questa zona d'Africa. Ecco, quali secondo lei potrebbero essere le azioni concrete per facilitare anche il nostro paese in Italia e soprattutto in Europa l'integrazione di queste culture diverse? È un'esigenza che abbiamo e anche incessante.
5: Noi abbiamo immaginato e pensato di riaggiornare la cosiddetta politica di vicinato, e questa politica di vicinato è basata soprattutto su tre principi che consideriamo molto importanti. Il primo è il cosiddetto principio more for more, cioè l'idea di dare risorse finanziarie e aiuti, sostegno di cooperazione a quei paesi che si indirizzano sulla strada della stabilizzazione democratica, perché è uno degli elementi fondamentali anche per riparare ai danni del passato. Il secondo elemento è quello di favorire processi virtuosi di integrazione regionale, e il Maghreb oggi si presta più di altre regioni a questo processo di integrazione regionale. E infine una politica basata sulla mobilità, che dividiamo in due parti: una mobilità per così dire regolare, e quindi uno scambio anche dal punto di vista del dell'immigrazione

0: e una mobilità circolare, cioè intendiamo che molti ragazzi e molte ragazze possono venire nel contesto europeo a studiare ma anche a lavorare, ma con, lo metto tra virgolette, l'obbligo di ritornare nel proprio paese per sostenere i processi di sviluppo economico e sociale. Pensiamo di impostare il lavoro in questo modo perché crediamo sia l'unico per poter far dialogare le due sponde, ne abbiamo oggi un'assoluta necessità.
1: Il 20 gennaio lei ha dichiarato che l'Italia, il governo italiano meglio, fa delle rivendicazioni giuste in Europa, ma il suo consiglio è quello di non varcare la linea rossa. Che cosa intende per linea rossa?
0: Sono decisivi e importanti. Le rivendicazioni possono essere giuste, ma se sono sbagliate le modalità con le quali si mettono in campo, rischiano di diventare rivendicazioni che non trovano l'udienza necessaria. Noi abbiamo richiesto maggiore flessibilità ed è giusto perché siamo in presenza di un governo che alcune riforme le sta facendo. Tuttavia in questo luogo, cioè non solo al Parlamento europeo ma nel contesto europeo, è necessario costruire un sistema di alleanze perché è l'unico modo per portare a casa degli obiettivi effettivi. Quindi la linea rossa è quella.
1: Quindi Renzi sta sbagliando linea politica?
0: Non sta sbagliando la linea politica, devo dire che sostanzialmente se vuole realizzare quegli obiettivi non può essere una rivendicazione solitaria, ha bisogno di costruirsi un sistema di alleanze. Ovviamente noi siamo per favorire questo aspetto, io faccio parte del Partito Democratico, però è bene che ci sia questa avvertenza perché mi rendo conto che sempre più nel momento in cui c'è una rivendicazione sopra le righe, in realtà anziché trovare le porte aperte si trovano le porte chiuse. Questa è la mia opinione.
1: Ringraziamo l'onorevole Panzeri. Ora sentiamoci un punto di vista diverso sempre sull'operato di Matteo Renzi, di Giovanna Pancheri di Sky TG24, che ci dice la sua opinione sul Presidente del Consiglio italiano.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica. Abbiamo con noi David Carretta, corrispondente europeo del Foglio, il messaggero e radio radicale, al quale curiosamente iniziamo a fare qualche domanda.
4: Sul tema della nostra puntata ed è il centro del dibattito europeo, il trattato di Schengen. È compromesso irrimediabilmente? È compromesso anche il sogno europeo che abbiamo?
5: Distinguerei tra il sogno europeo e il trattato di Schengen. Il trattato di Schengen possiamo abolirlo domani mattina, dichiarare che alziamo muri e frontiere, ma le frontiere rimarranno aperte ancora per molti anni, perché basta andare al confine tra la Francia e il Belgio per scoprire che la frontiera non esiste. Esistono boschi, esistono stradine, esistono giardini dove teoricamente passa la frontiera, ma tutto ciò è attraversabile. E per rimettere le frontiere in tutte quelle migliaia di chilometri di frontiere aperte ci vorrebbero anni, ci vorrebbero un sacco di soldi, poliziotti ovunque. Venendo da Bruxelles a Strasburgo, malgrado il fatto che la Francia abbia reintrodotto i controlli alle frontiere, io non ho trovato nessun poliziotto lungo la strada. Lo stesso si può dire per il confine tra la Germania e l'Austria, l'Austria e la Slovenia, l'Austria e l'Italia. Quindi di fatto Schengen continuerà a esistere, salvo probabilmente negli aeroporti, dove lì è molto più facile evidentemente controllare un passaporto. Il problema vero è il sogno europeo, l'ideale europeo, perché questa crisi dei rifugiati, di cui i leader non vogliono assumersi la responsabilità, perché significa andare davanti all'opinione pubblica a dire chiaramente, come ha finora fatto solo la cancelliera Merkel, non li possiamo fermare. Questa crisi dei rifugiati tocca la pancia degli elettori, tocca di conseguenza anche la capacità e la volontà dei leader politici di assumersi le loro responsabilità, e i leader politici non sono all'altezza, non hanno il coraggio di dire la verità, di dire che ci sono 2 milioni di persone, 2 milioni di rifugiati siriani in Turchia e che qualunque cosa si faccia prenderanno la strada per l'Europa. Ci sono due modi di affrontare la questione, cercare piccole soluzioni per frenare questo flusso, oppure gestire il flusso. Gestire il flusso significa, per l'appunto, fare scelte politicamente controverse, significa andare a dire, beh, forse dovremmo andare a prendere 500.000 rifugiati direttamente in Turchia con un programma di risediamento per evitare che la gente muoia nel Mar Egeo, che la gente rimanga bloccata sulla rotta dei Balcani, per evitare il caos alle nostre frontiere, però nessuno vuole dirlo perché significherebbe perdere qualche voto, qualche centinaio di voti, significherebbe dimostrare quella leadership che oggi non c'è.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica. Che voce profonda che è venuta la Pancheri, si vede che stare a Bruxelles probabilmente fa qualcosa alle corde vocali.
1: Un po' più radicale.
3: Un po' più radicale, no, era David Carretta di Radio Radicale e del Foglio, la Pancheri la sentiremo più avanti, va bene? Abbiamo il terzo ospite.
4: Il terzo ospite, esatto, puntata. Ci ha raggiunto in studio l'onorevole Silvia Costa, eurodeputata del gruppo Socialisti e Democratici, presidente della Commissione Cultura e Istruzione. Buonasera, rispondo al suo saluto e le chiedo subito, si parla

0: e dell'audiovisivo e del cinema, e penso da un'altra parte Erasmus.
1: Certo.
0: Allora immaginate un programma che è tutto giocato sul creare reti, progetti in rete, programmi comuni, con molti incontri che si fanno durante il programma per procedere insieme, e che tutte le volte questo abbia degli impedimenti di circolazione. Pensiamo anche ai tanti partner extraeuropei che arrivano con la possibilità di entrare perché sono partner di programmi fatti fra l'Europa e paesi del vicinato, per esempio. Anche lì si creerebbe veramente un problema enorme. Quindi in un momento, sarebbe anche un messaggio molto schizofrenico. Da un lato ci sono ormai due generazioni almeno Erasmus, cioè, di cui sì, voi fate parte, riguardandovi.
1: Ce lo sentiamo ripetere molto spesso ultimamente.
0: E per i quali è nemmeno immaginabile un'Europa con le frontiere, e stiamo cercando di far crescere questa cittadinanza europea dal basso e non solo mercato. Mm-hmm. E dall'altra e fare anche dell'Europa il più grande, diciamo, e questo è il più grande esperimento fatto, no, di una cittadinanza studentesca europea, e dall'altro invece tirar su le barriere. Questo credo che sia il segno di contraddizione, e anche il fatto che noi abbiamo tutto il nostro lavoro, per esempio in commissione, anche quello da un lato di promuovere il senso di un patrimonio culturale senza frontiere, no, che appartiene a tutti, e quindi valorizzarlo, eccetera, e dall'altra di far crescere la comparabilità e la circolazione delle persone liberamente, per esempio come professionisti, come crediti formativi, come riconoscimento di diplomi, eccetera, perché deve essere quello sì, non un mercato, ma uno spazio unico delle professioni. Abbiamo appena fatto la carta professionale. Che succede? Che la carta professionale fatta per far circolare le professioni improvvisamente vedrà step, no?
1: Questi pare il caso.
0: Ecco, non mi pare il caso. Quindi io ho scritto, infatti, ho lanciato una campagna hashtag Schengen is Erasmus, e questo è interessante quanti ragazzi hanno aderito, non solo ragazzi ma anche ex ragazzi e soprattutto ragazze, e anche il Youth Forum, European Youth Forum, che l'ha rilanciato. Loro hanno fatto anche questo Don't Touch My Schengen, che è molto carino.
2: Sì, ricordo una famosa pubblicità di un orologio. A proposito del sì, suo lavoro in commissione, le ha proposto la creazione di corridoi universitari. Di che
0: sì,
2: cosa si tratta?
0: L'ho chiamati corridoi educativi, ma in realtà sono assolutamente universitari. Due cose ne facciamo, due grandi cose ho proposto, e sono felice perché sono state recepite nella risoluzione che abbiamo fatto a novembre per rifugiati e diritto all'educazione in situazione di emergenza. Quindi è un po' più di una mia proposta, ormai è diventato due proposte ufficiali del Parlamento. E oggi tra l'altro abbiamo una riunione del gruppo S&D nel quale lanciamo la campagna Educa, che è la prima. La prima, in due battute, Educa vuol dire in sostanza, oggi noi spendiamo come Europa circa 32 miliardi per l'assistenza umanitaria, e pensiamo adesso in questo momento con la crisi che c'è dei rifugiati, con più di quasi 8 milioni di persone che sono fuori dall'Europa nei campi rifugiati, no? Più poi quelli che arrivano, che sono una parte minima ma sulla quale abbiamo tutta questa difficoltà a distribuirli, la maggioranza di questi bambini spesso è fuori da ogni possibilità di avere un accesso all'educazione. Di questi 32 miliardi attualmente solo il 2% va ad azioni educative. Noi abbiamo lanciato la campagna Go for 4, cioè andiamo almeno al 4% nel 2018. Questo riguarda, cioè, l'accesso all'educazione dei
2: il
0: bambini.
2: 4% intende dei finanziamenti.
0: Dei finanziamenti della emergenza, cioè molto più deve essere dentro l'emergenza, sapere che non è un secondo tempo l'education, è un durante. Anche tra l'altro riduce i minori scomparsi e li protegge molto di più se tu hai un servizio educativo e hai un'assistenza. Secondo, invece, la cosa che riguarda più l'universitario, io ho pensato, si parla tanto di corridoi umanitari, ma noi abbiamo avuto un appello dall'UNHCR, per esempio in Siria ci sono 5.000 ragazzi, studenti universitari, che non hanno più da 2 anni circa la possibilità di fare università. Allora io ho lanciato un appello alle università europee dicendo, per accogliere ragazzi, studenti universitari, e creare perciò un corridoio per loro specifico, che deve essere chiaramente riconosciuto dalla Commissione europea. La risposta della Commissione europea però è stata abbastanza blanda, cioè la Mogherini mi ha risposto dicendo che questa cosa è molto importante, vedremo, sono a bracci, c'è ancora, non ho molte risposte. Invece l'Italia, solo questo voglio dire, e lo faremo vedere nei prossimi giorni, 4 università europee italiane ha risposto. Io adesso anticipo in modo informale, ma appena la cosa sarà siglata lo presenteremo anche a Bruxelles, e sono Politecnico di Torino, Ca' Foscari, la UAV di Venezia, l'architettura, e anche l'Istituto Europeo che è a Firenze, sono pronti a accettare dei ragazzi, ma investire su di loro in modo, perché le tre prime stanno facendo un progetto integrato che potrebbe essere per 50 ragazzi. Allora, se questo buon esempio viene dall'Italia, spero che la Ministro Giannini supporti, perché dovranno dare anche un po' di borse di studio, un supporto, a questo punto questa bella pratica, questo bel progetto lo presenteremo quando a marzo con la Commissione, con l'Unimed, cioè l'Università del Mediterraneo, insieme anche al collega Panzeri, che presiede la

0: tutte le delegazioni bilaterali Europa terzi paesi, e vorremmo presentare questa come una best practice.
1: Io volevo capire invece cosa pensa dell'obbligo di Cameron di insegnare l'inglese ai migranti, se la vede come una discriminazione o un passo in avanti per l'integrazione.
0: Voi sapete che la linea strategica dell'Europa è per il plurilinguismo, plurimultilinguismo, ovvero significa che, non ci nascondete un dito, è chiaro che l'inglese sta diventando la lingua pivot, quasi una seconda lingua, però noi ci battiamo perché c'è sempre una possibilità di avere una terza lingua. Infatti la linea della Commissione Europea, dell'Unione Europea, è che a scuola bisogna sapere alla fine del percorso, oltre alla propria lingua, due lingue straniere. Allora, se questo va nella riduzione della opportunità di studiare anche altre lingue, non mi trovo molto d'accordo. Se questo è un passaggio necessario perché arriva un referendum complicato e intanto almeno gli insegnano l'inglese, posso accettarlo, ma non può essere la proposta definitiva.
1: Ringraziamo l'onorevole Costa. E grazie, adesso ci ascoltiamo invece l'intervista a Giovanna Pancheri, che prima invece non abbiamo sentito.
0: E complimenti.
1: Grazie.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Potrebbe essere che l'obiettivo di Renzi a livello europeo potrebbe essere quello di cercare di scalzare Angela Merkel, che sappiamo essere in oggettiva difficoltà, per cercare di prendere il posto di capofila a livello europeo.
5: Io credo che Matteo Renzi abbia due obiettivi. Uno, che è quello che fanno tutti i capi di Stato e di Governo, e cioè vuole pensare al proprio paese e a quelle che sono le priorità per il proprio paese, e sa bene che da qui ai prossimi mesi l'Italia deve affrontare obbligatoriamente un discorso di cambiamento delle regole per quelle che concerne i conti pubblici con l'Europa, se non vuole rischiare di trovarsi in seria difficoltà poi nel 2017 per portare avanti il suo piano, ad esempio, di riduzione delle tasse. Quindi la sua battaglia con l'Europa, secondo me, è una battaglia che si gioca per riuscire ad ottenere dei risultati a livello nazionale che gli stanno a cuore. Per quanto riguarda il confronto con la Merkel, Matteo Renzi è anche consapevole di un'altra cosa, che in questo momento comunque il Partito Democratico è il più importante all'interno della famiglia dei socialisti europei. Lui è il leader che può rappresentare la sinistra europea in questo momento, perché Hollande è debolissimo in patria, ha un calo di consensi molto forte. Guardiamo cosa sta succedendo alla sinistra spagnola. Insomma, tra i grandi paesi l'Italia è l'unico che può portare avanti la voce della sinistra in modo forte, e quindi vuole essere considerato un giusto contraltare ad un'Europa di centrodestra che invece è guidata da Angela Merkel. Non credo che sia la sua volontà di scalzare la Merkel, anche perché la Merkel non si scalza facilmente, e Matteo Renzi mi sembra una persona sprovveduta da questo punto di vista, però penso che voglia.
6: Tre città, una sola voce.
7: 6023.
8: Sono le 9. 6023.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie, e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
11: Scout di Vercelli?
10: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
11: E avete dei contatti?
10: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.

cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 10.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
6: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
5: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci

0: 623.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
3: Avete anche degli altri contatti social?
2: Prego.
4: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: 62-3
6: 6-0-20 che?
7: 60-23
6: 6-0-2-3
5: 6-0-23, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Quindi di cosa vi occupate?
1: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
0: Vi occupate anche poi dell'adozione?
1: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
0: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
1: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
0: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
1: No, Instagram e Facebook.
0: Come si chiamano?
1: Baffi e Code ODB.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: IT 1987.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché?
4: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
9: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
8: Aiutaci a fermare questa vergogna.
9: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 8480 19.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
12: Di cosa vi occupate?
11: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
12: Quali sono i vostri contatti?
11: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
12: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
11: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Ok, Tommy, geistux le radio 6023 in Italia.
14: Sei zero ventitré.
15: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023.

0: tu.
1: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Questi dicono vai forte. Hey!

0: tre città. Una sola voce. 6023.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Eurofonica!
3: Eurofonica!
4: Eurofonica!

0: radiofónica.
1: Quisiera transmitir en nombre del Parlamento Europeo nuestras condolencias y solidaridad con el pueblo colombiano tras la tragedia de Mocoa. Quiero, por tanto, expresar proximidad y apoyo de este Parlamento a Colombia, a sus ciudadanos y especialmente a las familias de los fallecidos. Voglio altresì esprimere le condoglianze e la solidarietà del Parlamento europeo al popolo russo e alla città di San Pietroburgo per l'attentato che ha causato numerosi morti e feriti. Per proteggere i nostri cittadini è importante collaborare sempre più nella lotta contro tutte le forme di terrorismo. I inform you that the President of the Eurogroup, Mr. Dijsselbloem, has declined once again our invitation.
2: Vi informo che il Presidente dell'Eurogruppo ha rifiutato ancora una volta il nostro invito a partecipare al dibattito della plenaria sulla Grecia. Vorrei sottolineare che anche se non vi è alcun obbligo giuridico per lui a prendere parte al nostro lavoro, ci si aspetta che qualcuno che chiede ai cittadini europei di fare così enormi sacrifici senta quantomeno il dovere di rispondere ai loro rappresentanti.
1: This is also a question of common courtesy.
2: Si tratta di una questione di cortesia.
3: 27esima puntata live sul network delle radio universitarie italiane. Benvenuti, oggi Eurofonica in diretta dall'Officina Musicale, in realtà la sede di Radiofonica qui a Perugia, nel primo giorno tra l'altro del Festival Internazionale del Giornalismo. Siamo tantissimi, vado in senso orario per un motivo ben preciso che scoprirete tra poco. Allora, Lorenzo Pelucca e Rossella Biagi, vabbè, lei la tutto fare, e poi abbiamo Francesco Caffarelli, Caterina Moser. Ciao Cate.
4: Ciao, è bellissimo essere qui e infatti oggi parleremo
3: di
4: dedicare tantissimi...
3: questo premio. Ah, no, hai iniziato come dire
4: il mio sogno. No, è bellissimo appunto essere qui ospitati a Perugia, e infatti vi parleremo anche questa puntata del Festival del Giornalismo che seguiremo, quindi seguiteci sui social, raduni e Eurofonica. Ma parleremo anche di migranti, di Brexit, di voleremo finire in America per parlare di Trump, perché ogni settimana ce ne combina una nuova. E poi torneremo qui perché avremo la nostra consueta rassegna stampa live.
3: Prima di tutto però abbiamo sentito una voce all'inizio.
4: Abbiamo sentito una voce, multilinguista.
5: Sì, Antonio Stajanis.
4: È lui proprio, che ha invitato a prendere parte ai lavori il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che ancora si è rifiutato di partecipare. Ci ricordiamo i suoi commenti offensivi sui cittadini del sud.
3: Ancora con queste frasi, come le state presa comunque?
5: Vabbè, ma tu non è che sei voi del sud del svedese, eh? Adesso, ho capito, vabbè.
3: Bruxelles capitale.
5: Sì.
4: Addirittura diversi deputati hanno invitato Dijsselbloem a dimettersi, è stato suggerito di dichiararlo persona non grata in Parlamento.
5: Insomma, se la sono presa un pochino, e secondo me anche ha ragione. Comunque, appunto, non ha citato soltanto Dijsselbloem, Tajani, ma ha parlato anche della solidarietà del Parlamento europeo per alla popolazione russa, scusate, in seguito all'attentato che
4: non
5: ha colpito...
4: Non in russo stavolta.
5: No, no, ci ha provato nel camerino, però poi ha detto vabbè, lascia stare. E appunto dopo l'attentato che ha colpito la metro di San Pietroburgo. Ma in realtà al Parlamento europeo ci sono tante tematiche di cui parlare questa settimana, alcune delle quali saranno ampiamente ovviamente trattate nella nostra puntata odierna, a partire dalla Brexit. Infatti i deputati hanno fissato le condizioni per l'accordo d'uscita e gli obiettivi del Parlamento nello svolgimento dell'intera procedura che appunto occuperà i prossimi due anni UK e UE. Ricordiamo brevemente che il Parlamento europeo ha il potere di veto alla fine sull'approvazione del trattato, quindi non sono chiacchiere.
3: Ma non solo Brexit, perché di cosa ti vanti tu, Francesco, con gli antieuropeisti? Dell'Erasmus?
5: E ovviamente del roaming.
3: Oh, allora,
5: due
3: da
5: cavalli
3: anni...
5: di battaglia.
3: Madonna,
5: proprio.
3: Questa ce la giochiamo sempre. sempre nei bar. Perché? Perché siamo pronti a un accordo, ormai c'è l'accordo informale tra Parlamento e Consiglio, perché c'è questa diatriba sui i prezzi all'ingrosso degli operatori, perché tutti dicono adesso gratis, gratis, la Vodafone, ma io pago le antenne, come facciamo? Come ci mettiamo d'accordo? Insomma, la politica deve incastrare due o tre cose. Dopo, ovviamente, anche il roaming, si parla delle fake news, dell'odio, del populismo. Tra l'altro, domani ci saranno diversi panel qua, anche durante tutta la, in realtà, la rassegna del festival.
5: È un tema un po' trasversale.
3: Esatto, esatto, esatto. E parleremo di bufale sull'Unione Europea.
4: Ma ora cominciamo subito a parlare di un argomento di cui non parliamo mai, cioè l'immigrazione.
3: Oh, bene!
5: Finalmente!
4: No, a parte gli scherzi, l'immigrazione bisogna parlarne, perché è una delle sfide che l'Unione Europea sta continuando a portare avanti in questi anni, insomma. I deputati, in una risoluzione votata oggi, hanno richiesto misure multilaterali per controllare il numero senza precedenti di migranti in movimento in tutto il mondo e soprattutto per far cessare le morti nel Mediterraneo. Ce ne parla Giuliana Ricozzi di Euradio, direttamente a Bruxelles.
0: Due belle notizie sul fronte immigrazione arrivano dalla Francia e dall'Italia. I due paesi hanno infatti adottato nuove misure per tutelare in modo differente chi scappa da guerre e povertà per arrivare in Europa. Lo scorso 14 marzo il presidente Hollande ha siglato un accordo con 5 organizzazioni cattoliche ed Air France per trasferire 500 profughi siriani e iracheni dal Libano in Francia. Saranno le organizzazioni religiose a finanziare e organizzare il corridoio umanitario. I 500 migranti, selezionati tra le categorie più vulnerabili come donne incinte e bambini, verranno trasferiti in tutta sicurezza in Francia e ospitati da famiglie e comunità, senza costi per lo Stato francese. Anche l'Italia negli ultimi giorni ha dato una risposta politica diversa dagli altri stati europei in tema immigrazione, con una legge che è un unicum nel panorama europeo. Lo scorso 30 marzo, infatti, il Parlamento italiano ha approvato la legge che vieterà il respingimento dei minori non accompagnati che arriveranno illegalmente in Italia.

0: ai minori giunti da soli in Italia e di questi, uno su quattro è finito nelle mani della criminalità organizzata. Giuliana Ricozzi di Uredio, direttamente da Parigi, per Eurofonica. Eurofonica.
1: Ed effettivamente l'aumento dei migranti e dei rifugiati costituisce una grande sfida per individui, società e anche quindi per le organizzazioni internazionali. Tant'è che nel 2015 circa 244 milioni di persone vivevano in un paese diverso dallo stato di nascita e tra questi 20 milioni erano rifugiati, cioè persone costrette a lasciare il proprio paese.
2: E stiamo parlando di un incremento del 41% rispetto al 2000. La migrazione si verifica soprattutto tra i paesi dello stesso continente, addirittura 76 milioni di migranti vivono in Europa e il 53% di questi provengono appunto da un altro paese europeo. 72% di migranti internazionali sono in età lavorativa, mentre il 48% sono donne a livello mondiale.
1: E ovviamente il problema non finisce qui, perché oltre al problema migranti c'è anche un altro grossissimo problema, cioè quello degli sfollati. L'UNHCR conta circa 34.000 sfollati al giorno e nel 2015 oltre 65 milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case. 21 milioni quindi cercano salvezza logicamente in un altro paese e oltre 40 milioni invece provano a restare nello stesso paese, che ovviamente è in guerra. L'Europa di tutte queste persone riesce ad ospitarne soltanto il 6%.
2: Esatto, e l'Unione Europea deve fornire risposte globali perché i flussi migratori sono una responsabilità globale che richiede una risposta globale. Sono state queste le parole dei deputati Elena Valenciano di Socialisti Democratici e Agustín Díaz de Mera del PPE per la presentazione della loro relazione su come affrontare la situazione.
3: Hashtag globale, infatti. Secondo me in realtà. No, sei, ovviamente di cosa parlerà la relazione? Delle solite cose, nel senso coinvolgimento del Parlamento nella conclusione e attuazione del partenariato per la migrazione, coi paesi terzi che devono essere considerati paesi terzi sicuri, la politica migratoria comune europea, i diritti umani, la solidarietà e non più solo la sicurezza. E ha concluso Díaz de Mera dicendo non possiamo limitare tutto ai controlli di frontiera e bisogna ripartire delle responsabilità. Il discorso è sempre lo stesso, arrivano tutti in Italia e in Grecia, ma gli altri paesi non li vogliono, non si può redistribuire, ma siamo tutti uniti nella diversità.
1: Esatto, diciamo che poi è un problema anche di competenze, nella misura in cui sono competenze in cui gli stati nazionali singoli hanno ancora molta voce in capitolo e quindi il Parlamento può esortare, invitare, poi però alla fine non è semplicissimo. Comunque il rapporto dei due relatori sostiene anche la campagna delle Nazioni Unite Together per combattere la percezione negativa dei rifugiati e dei migranti. Questo nonostante nel corso degli anni essi abbiano contribuito attivamente allo sviluppo socio-economico del paese ospitante, perché effettivamente gli immigrati poi hanno peso nel PIL. E come la relazione sottolinea, si trovano oggi ad affrontare però un atteggiamento sempre più ostile nei loro confronti, specialmente in alcuni paesi, se il nostro penso faccia parte di questi paesi. Sono sicuro che vi interesserà sapere che stamattina ero a Firenze. Perché ve lo dico? Perché Firenze lo scorso 30-31 marzo ha ospitato il primo G7 della cultura, che è stato un progetto concepito e condotto dall'Italia. Ad approfondire la questione per Eurofonica è Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, nel prossimo servizio.
4: Eurofonica. Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
6: Non di sola finanza vivono le potenze mondiali. Per la prima volta nella storia, i grandi della Terra si sono riuniti per discutere non di politiche monetarie, tassi di cambio e strategie economiche, ma di cultura. Complice la presidenza di turno dell'Italia del vertice annuale, lo scorso 30 e 31 marzo sono stati convocati a Firenze i ministri della cultura dei 7 paesi coinvolti. Sul tavolo i temi della tutela del patrimonio, per contrastare il furto, saccheggio e traffico illecito di beni culturali nei luoghi di guerra, sfide internazionali di portata forse finora sottovalutata. La tutela del patrimonio culturale è un tema caro anche all'Unione Europea. E proprio nella dichiarazione di Firenze, il commissario UE per le attività culturali, Tibor Navracsis, ha promesso una legge europea sul tema, che protegga il patrimonio culturale anche da catastrofi naturali, come ad esempio il terremoto del centro Italia che ha distrutto la chiesa di San Benedetto a Norcia. Un una sfida economica e diplomatica. Il mercato culturale già oggi rappresenta, nelle parole del commissario Navracsis, il volano dell'economia europea, con il suo giro d'affari di 509 miliardi di euro, pari al 5,3% del PIL comunitario. Con la dichiarazione di Firenze si è posto l'accento sul ruolo che la cultura può e deve giocare nel promuovere il dialogo pacifico tra i popoli, in un momento in cui l'Europa ed il mondo soffrono sotto i colpi delle spinte separatiste e fondamentaliste. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
2: Eurofonica.
3: A proposito di spinte separatiste, a me viene in mente un premier molto molto pacato e sobrio nei toni, come il nostro Viktor Orban, che siccome si parlava di cultura, G7, mi raccomando ragazzi, convogliamo tutti gli intellettuali, l'arte, la cultura, cerchiamo di... Lui vuole chiudere, minaccia appunto di chiudere l'Ateneo fondato da Soros, così insomma, no? Sì. Tanto per...
2: Questa volta i toni pacati non sono arrivati da Pittella, perché si è decisamente arrabbiato, ha detto che è assolutamente inaccettabile e rafforza le nostre preoccupazioni sul declino della democrazia in Ungheria. Addirittura ha detto: è uno scandalo che Orban sia ancora membro della famiglia del PPE. Mi chiedo cosa debba ancora accadere in Ungheria prima che qualcuno del PPE si svegli e trovi finalmente il coraggio di dire qualcosa sulla preoccupante situazione in Ungheria.
3: Sì, se lo chiedono in tanti come faccio a far parte del PPE, ma signor Orban, ma...
1: Orban gode di un sostegno non indifferente all'interno del PPE, perché riesce a rappresentare un'alternativa alla posizione invece moderata, soprattutto sul tema immigrazione, di Angela Merkel, e quindi è appunto, rappresenta una posizione abbastanza interessante.
3: Moderata stona un po' sempre, però,
1: però effettivamente la Merkel sugli immigrati è stata abbastanza aperta, anzi, ha tanti problemi anche nel suo partito in Germania.
7: This is the first time that a member state has decided to leave us.
8: È la prima volta che uno Stato membro decide di lasciarci. Anche se rispettiamo pienamente la volontà democratica della maggioranza del popolo britannico, oggi non è un buon giorno per l'Europa. Una decisione unilaterale che pregiudichi i diritti dei cittadini della Unione Europea in qualsiasi momento prima del ritiro del Regno Unito, che si concluderà in 2 anni, sarà considerata in contrasto con i trattati e quindi illegale. Il Parlamento europeo deve difendere i diritti dei cittadini. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un accordo basato sulla continuità, la reciprocità e la non discriminazione. Non raggiungere un accordo sulla tutela dei diritti dei cittadini significa non raggiungere nessun accordo. Una cooperazione stretta con il Regno Unito in materia di difesa, polizia, intelligence e a livello giudiziario deve continuare, accordo o meno. Stiamo facendo passi in avanti. La dichiarazione di Roma che ci ha dato un nuovo inizio. Spero che possa generare un nuovo slancio, facendo avanzare l'Europa, rendendola più vicina ai cittadini.
2: Eurofonica.
3: Ecco, avete sentito la voce rotta dall'emozione funesta del nostro Nicola Palumbo, perché parlava del Regno Unito che ci lascerà.
2: Sempre più bravo Tajani a parlare inglese, anche se Pittella lo preferisco.
3: Beh, Pittella è meraviglioso, soprattutto poco prima di pranzo.
1: Cioè, Parliament.
3: Dunque, il 29 marzo il Regno Unito ha attivato questo famoso articolo 50, ha dato il via alle lunghe trattative, si prevedono 2 anni, insomma, con l'Unione Europea. Bisogna capire prima di tutto cosa succederà ai cittadini britannici che vivono in Unione Europea e anche agli europei residenti in Regno Unito. Ce ne parlerà Alice Masoni di Uradio da Bruxelles.
2: Eurofonica.
9: Destruction o Royaumini. Sul Brexit.
10: On Brexit.
9: Brexit.
10: Brexit.
9: Brexit.
10: Brexit.
9: We will only come out of these crises if we work together.
11: Con la lettera scritta e firmata da Theresa May indirizzata all'UE lo scorso 29 marzo, il processo di uscita del Regno Unito ha preso ufficialmente il via. E adesso cosa succede? Le linee guida per il futuro elencate da Tusk possono riassumersi in 2 semplici parole: divorce first. Tradotto, prima di pensare a qualsiasi forma di collaborazione futura, Londra dovrà uscire dall'UE a tutti gli effetti. Fino a quel momento non potrà esserci spazio per nessun tipo di variazione in materia di libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. Nessun cambiamento in merito alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell'UE nei confronti di Londra e soprattutto nessuno sconto sui contributi al bilancio dell'Unione a cui ogni Stato membro che si rispetti deve assolvere. Nel periodo di transizione tra il presente e il futuro delle relazioni tra UK ed UE, dovrà innanzitutto essere assicurato che tutti i cittadini europei presenti sul suolo britannico, così come tutti i cittadini britannici all'interno dei confini dell'Unione, preservino le loro garanzie. A vigilare sul perseguimento di questo obiettivo sarà lo stesso Parlamento europeo, che proprio quest'oggi vota una risoluzione in cui sono contenute tutte le condizioni necessarie all'accordo di uscita del Regno Unito dall'Unione. La mozione, presentata in plenaria dai leader dei quattro gruppi politici del Parlamento e dalla Commissione per gli Affari Costituzionali, presenta inoltre l'ipotesi di un after Brexit regolato da un accordo di associazione che richieda a Londra il rispetto costante degli standard europei in vari settori di particolare rilevanza strategica, primo fra tutti il commercio. Proprio le relazioni commerciali e la potenziale perdita del rapporto speciale attualmente esistente dovuto alla presenza del mercato unico preoccupano particolarmente Downing Street. L'intenzione sia del Parlamento che del Consiglio europeo è non a caso quella di perseguire una strategia comune che tolga la voglia alla May di intavolare trattative con i singoli Stati membri che le consentirebbero di perseguire condizioni e interessi più vantaggiosi. Lo speciale Brexit del Consiglio europeo il prossimo 29 aprile e l'avvio della bella stagione sono alle porte. Riuscirà l'UE a resistere al cherry picking made in UK? Alice Masoni, da Bruxelles, per Eurofonica.
10: Eurofonica!
3: E l'abbiamo sentito, il Parlamento europeo ritiene necessario garantire questo trattamento che rispecchi gli interessi del cittadino secondo i principi di reciprocità, equità e non discriminazione. Ci sono altri punti che hanno guidato questa posizione del Parlamento. Innanzitutto i negoziati dovranno svolgersi in buona fede e in totale trasparenza. Non si capisce che cosa voglia dire questa cosa.
1: No, la buona fede è un principio giuridico sì, abbastanza affermato in tutti gli ordinamenti. Comunque, al di là della secchionaggine, poi ovviamente un punto importante è che non ci deve essere nessun compromesso tra sicurezza e future relazioni economiche. Quindi non si può fare lo scambio tra, si parlano che Londra ha tanti dati sui terroristi, eccetera, con invece l'accesso al mercato unico europeo.
2: Number three. Il processo di pace in Irlanda del Nord deve procedere evitando prese di posizioni estreme con la Repubblica d'Irlanda.
3: E poi il Regno Unito dovrà onorare tutti gli obblighi a cui è soggetto, soprattutto riguardo al bilancio comunitario.
1: Numero 5. Le relazioni future tra l'Unione e il Regno Unito verranno discusse solo alla luce di nuovi progressi nei negoziati dell'uscita dell'UE.
2: E poi ancora, l'adesione al mercato unico implica la libera circolazione di beni, capitali, servizi e persone.
3: Mi piace tanto, mi piace quasi quanto quest'ultima. Non ci possono essere negoziati separati, mettitelo in testa, con i singoli paesi dell'Unione Europea o extracomunitari. Non è che vai a fare l'occhiolino a Trump o ti fai... Perché non si può, non è facile non così. Non è che si può fare così. Uno esce e è tutto subito.
1: Esatto, questa insomma era la posizione del Parlamento Europeo, che è un po' una direttiva che dà ai negoziatori. Ovviamente però poi ci sono questioni anche a latere, una molto importante, ad esempio c'è già una grossa tensione tra UK e Spagna per la questione di Gibilterra. Infatti la Spagna vorrebbe approfittarne per dai, venite con noi, facciamo un bel mercato. Però non sono molto d'accordo i nostri amici appunto sotto London Bridge.
3: Tra l'altro la Spagna ha già detto una cosa molto molto importante, che non ostacolerà l'ingresso ipotetico in Unione Europea della Scozia qualora mai dovesse abbandonare. E questo è molto importante, perché la Spagna è divisa da un sacco di separatismi, più importante è quello della Catalogna. Quindi aver dato una risposta simile senza avere paura
1: era inaspettato,
3: esatto, chissà come controllano i catalani dopo questa cosa. Torniamo a Eurofonica qui da Perugia. Si parla di Donald Trump e di Unione Europea. Ti piace l'argomento Trump? Cate, come mi guardi con quegli occhioni? Cosa mi starai per dire? Forse che Trump sta studiando misure più drastiche, non ce l'aspettavamo nessuno, sulle politiche migratorie, ma anche nei confronti dei viaggiatori verso gli Stati Uniti e anche per i turisti provenienti da posti come la Francia e la Germania.
1: Cioè, c'era un po' con
3: sì, chiunque.
1: Mi state sulle palle tutti.
3: È partito dal Messico, poi piano piano si è allargato, ho detto tutti quanti.
2: E poi l'idea che abbiamo tutti, cioè odiamo tutti, però lui almeno lo dice davanti a tutti.
3: E questa è una tesi, insomma, di cui parlano in tanti. A breve lo annunciano Wall Street Journal e Bloomberg, potrebbe prendere piede un controllo anche sui contenuti social, sui conti correnti, su qualsiasi cosa. Ce ne parla più in dettaglio Fabiano Catania di Radio Eco di Pisa.
10: Stati Uniti d'America dichiarano guerra all'Europa per la prima volta dopo oltre un secolo di alleanza strategica. Non si tratta di una guerra combattuta con soldati, droni o carri armati, ma di un conflitto commerciale dove le armi sono i dazi doganali. L'ennesimo provvedimento protezionista del presidente americano Donald Trump mira a dare concretezza a quello che è stato lo slogan vincente della sua campagna elettorale, America First. Da qui l'annuncio di due ordini esecutivi che introdurranno dazi del 100% su almeno 90 prodotti provenienti dall'Unione Europea, raddoppiando dunque il loro prezzo nel mercato statunitense. Si tratta di prodotti di eccellenza del nostro Made in Italy, tra cui la Vespa, l'acqua San Pellegrino, salumi e formaggi che possono vantare il riconoscimento DOC e DOP. L'Italia non è però l'unica vittima di questa potenziale guerra. Nell'UE nessuno è più al sicuro. A rischio prodotti di eccellenza come il foie gras e l'acqua Perrier, oltre a cioccolata, mostarda, paprika e altri alimenti provenienti da tutto il vecchio continente. Il segretario al commercio statunitense Wilbur Ross ha commentato dicendo: "Siamo in una guerra commerciale. Gli Stati Uniti non si inchineranno più al resto del mondo sul fronte commercio." La risposta degli organi europei non si è fatta attendere. Il presidente dell'Europarlamento Tajani ha auspicato infatti che presto si possa arrivare a un accordo, mentre i titoli di molte aziende europee interessate dalla minaccia dei dazi crollano in borsa. Quella di Trump sarà solo una strategia? Probabilmente sì, ma una strategia concreta e ben pensata. Da questa guerra di dazi, infatti, rimane fuori il Regno Unito, che dopo la Brexit ha rafforzato in modo netto i suoi rapporti con gli Stati Uniti d'America, ricostruendo la cosiddetta anglosfera. Se si considera che le politiche europee degli ultimi 10 anni si sono concentrate sulle esportazioni a danno della domanda interna dei singoli paesi, il provvedimento di Trump costituisce una nuova tegola per Bruxelles. È un'ennesima occasione per la Germania, primo esportatore europeo, per rivedere le politiche economiche fino adesso seguite in modo più o meno zelante dai 27. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
12: Eurofonica.
1: Quindi grazie a Fabiano siamo riusciti a focalizzarci più sull'aspetto economico, no? Di questo nuovo stile politico improntato diciamo alla chiusura da parte di Donald Trump, ed effettivamente è vero che questa nuova politica protezionistica nei confronti dell'Unione Europea potrebbe rappresentare un'occasione per il Regno Unito, che quindi potrebbe un po' ricostituire quella special relationship, così era chiamata nella storia delle relazioni internazionali, con gli Stati Uniti d'America. Vedremo se riuscirà a farlo, perché se posso dire un dato, comunque la UK esportava principalmente in Europa, quindi non è semplice, come dire, cambiare.
3: Godo.
2: Ma appunto di Trump ci saranno un sacco di panel qui al Festival del Giornalismo. Tra l'altro però noi seguiremo anche quelli a sfondo Unione Europea, perché ci sono diversi eventi in programma. Nella giornata di oggi ad esempio si è parlato di libertà di informazione o assenza di libertà di informazione nel sud-est Europa. Censura forte da parte degli stati, autocensura, pressioni, intimidazioni, minacce, insomma, giornalisti fino alla prigione.
1: Più ne ha più ne metta.
2: Esatto. E tra gli speaker, ora devo sfoggiare la mia capacità.
3: Sillaba.
2: Trinca Vrabec Moises, editor del settimanale National, che è famoso per aver rivelato la corruzione in Croazia, e Anna Babinets, che ha partecipato come giornalista in un'indagine nota come gli Yanukovych Leaks e al progetto dei Panama Papers.
3: Venerdì mattina invece si parlerà di come gli inviati raccontano le news dall'Europa e dal Medio Oriente, e dai conflitti in Medio Oriente al dramma del traffico dei migranti, e ci raccontano appunto cosa succede i nostri inviati sul campo.
1: E poi ovviamente si parlerà anche di data journalism nell'Europa post-Brexit, dalla Spagna alla Germania, dalla Francia in Italia, passando anche per la Grecia. Un bel viaggio quindi nel data journalism, che sta vivendo in Europa delle fasi appunto diverse da stato a stato. Questo dibattito comunque analizzerà lo stato del giornalismo data driven in Europa, sia sotto il profilo dei contenuti che del profitto, discutendone il ruolo cruciale nella lotta contro le tendenze post-verità, termine che personalmente non apprezzo tantissimo, che interessano però l'Europa e il mondo.
2: E poi ci sarà il panel discussion su nativi digitali e startup editoriali di successo in Europa, insomma, per confrontarsi e discutere su modelli editoriali di distribuzione e finanziamento per il giornalismo digitale in Europa, e a noi questo interessa particolarmente. È un ambiente che è spesso tanto tecnologicamente avanzato come quello ad esempio degli Stati Uniti, ma che è anche caratterizzato da mercati più piccoli, operatori spesso molto forti e pochi investitori in venture capital.
1: E anche qui ci sarà Zrinka Vrabec-Moyses, tu non lo sapevi, ma nuova notizia.
3: L'ha invitata solo per ridirlo.
1: Esatto.
3: L'ha fatta invitare apposta.
1: Che è la signorina Babinez. Che...
3: Invece sabato ci sarà base e blog di Beppe Grillo, cortesemente. Chi possiede i media in Europa?
1: Attenzione.
3: E si parlerà di libertà d'espressione, e tutte in vari, le proprietà dei media in Europa, come dicevamo, le visualizzazioni grazie alla partecipazione di un data journalist che introduce appunto a tutti i partecipanti e diversi temi, finanziamenti per la produzione giornalistica sui temi della libertà dei media.
1: Infine, a chiudere il festival ci sarà un panel, una panel discussion su 2017, scusate, l'Europa al bivio, e quindi un tema che ci riguarda veramente da vicino. Infatti l'ultimo anno ha visto l'identità europea tremare dopo il referendum sulla Brexit, che ha manifestato uno scenario prima impensabile: l'uscita degli stati membri di uno degli stati membri più importanti, quindi dall'Unione Europea. Basta considerare soltanto che l'inglese è la lingua praticamente ufficiale dell'Unione, quella più parlata, no? Anche a livello
2: finalmente il francese potrà...
1: Ma io sono d'accordo, a me il francese piace un sacco.
3: Non abbiamo detto che si parlerà di fake news e l'Unione Europea diciamo che è l'oggetto principale spesso delle invettive, sì, no? Degli gli eurocritici li si chiamavano adesso?
1: Sì. Sono un po' più sì, è un po' prima gli euroscettici, no?
3: Sì, esatto. Quali sono quelle più famose? Ve ne ricordate qualcuna?
1: Di cosa?
3: Bufale, l'Unione Europea, cosa mi fa... Allora, ci impone il latte in polvere, ve lo ricordate? Ci impone il latte in polvere. In realtà...
1: Infatti, l'altro giorno è andato al supermercato, volevo prendere quello...
3: E c'era Juncker che ti obbligava...
1: Esatto, che stai facendo? Sì, sì.
3: Quando in realtà bastava leggere che vietava l'uso esclusivo del latte normale nella produzione dei formaggi, quindi libertà, insomma, libera circolazione delle merci. Ci impone l'olio tunisino? Casino, vi ricordate tutti qua? È l'1.9% di tutta la produzione europea. E poi ci si chiedeva, ma non dovevamo aiutarli a casa loro? No, in realtà no, ma va sempre male. Ma ce ne sono di più belle. C'è l'Europa critica la buona scuola italiana, l'Italia non è degna di stare in UE a causa del trattamento dei precari. Non c'è traccia di alcuna dichiarazione di questa cosa, nessuno l'ha mai detto, deve essere qualche insegnante stufo che si è inventato questa fake news. Ma ce n'è una, ragazzi, meravigliosa.
1: Vai,
3: ve la voglio dire perché ha ricevuto, dopo vi dico anche quante condivisioni. L'Unione Europea multa l'Italia per l'uso del bidet.
2: No!
3: L'Italia si adegui, li elimini tutti, altrimenti i cittadini incapperanno in multe da 50.000 euro. Volete sapere quante persone hanno condiviso questo link?
1: No, aspetta, però scusami, cioè, nel
3: giusto,
1: senso...
3: No?
1: No, il fatto che ci sia una multa vuol dire che qualcuno controlla. Adesso...
3: Chi è che va a casa?
1: No, com'è che controlli?
2: Sempre
1: Juncker. Cioè, in casa oppure fuori si abbassa le mutande?
3: Juncker ti guarda mentre va in bagno.
1: Ah, ok.
3: No, io volevo chiudere solo dicendo che è stato condiviso da 43.000 persone.
1: Beh, complimenti, complimenti.
3: Avrà da lavorare qua al Festival del Giornalismo questa settimana.
1: Adesso però abbiamo la press review con featuring Lorenzo Peluca. Ciao Lorenzo.
13: Su RDS. Sì, iniziamo subito parlando della situazione in Siria, una situazione tragica dopo 7 anni di guerra. Infatti ogni giorno vivono nella paura i siriani, nella disperazione e nell'agonia. Sono queste le parole che ha speso il commissario europeo per gli aiuti umanitari Christos Stylianides, il cipriota, che nel suo intervento in apertura di un dibattito che si è tenuto, è stato il primo degli eventi di un evento più ampio, diciamo, che è la Conferenza Internazionale per il Sostegno alla Siria, la sua prima edizione, che è stata organizzata da vari paesi, tra cui anche Germania, Kuwait, Norvegia e anche dall'Unione Europea.
1: Certo, adesso il focus è aumentato, scusami Caterina, con le ultime foto che sono state, insomma, cui è stato dato grande risalto, no? Del bombardamento chimico, eccetera.
13: Sì, infatti la notizia è proprio che anche oggi sono stati compiuti dei nuovi attacchi chimici, anche dei nuovi aerei dopo l'attacco chimico di ieri, sempre nella zona di Idlib, che è una, diciamo, una provincia siriana che confina con la Turchia, appunto. E sempre a proposito di questo tema è intervenuta anche
2: infatti Bruxelles che fa?
1: E Bruxelles
13: è intervenuta la Mogherini, che ha speso anche, diciamo, comunque parole abbastanza forti, solo parole, però insomma ha detto: ci ricordano queste immagini, questi attacchi ci ricordano anche le nostre responsabilità, quello che abbiamo visto ci ha terrificato. La Mogherini, poi, di aspettarsi 3 cose da questa conferenza: ha detto una riconferma dell'impegno per quanto riguarda gli aiuti umanitari, una forte spinta all'impegno politico e che la comunità internazionale, insomma, si comincia anche a preparare per il post, per la ricostruzione post-conflitto.
2: Ma di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron dalla Francia.
13: Sì, di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron, che ha detto: il nazionalismo vuol dire guerra. Queste parole ovviamente le ha spese contro chi? Contro Marine Le Pen.
3: No,
13: proprio
3: perché? Proprio come hai fatto questo collegamento al volo?
13: Proprio perché ieri si è tenuto un dibattito, il secondo duetto televisivo tra tutti i candidati.
1: Però erano tutti e 11.
13: Esattamente, erano solo candidati per tutti e 11, quindi è stata una sorta di gazzarra totale dove tutti sono praticamente prese mal parole.
1: Cioè praticamente il conduttore ha detto: buongiorno, pronti, via, ah, no, un casino, non si capiva niente.
13: E quindi appunto è stato un dibattito veramente accesissimo.
1: Poi in francese, tra l'altro.
13: La notizia è che la Le Pen ha fatto un po' una marcia indietro.
3: Non ha insultato alcun gruppo etnico.
13: No, una Le Pen veramente in versione, non so, pompiere, cioè ha buttato veramente acqua sul fuoco, dicendo soprattutto appunto lei sia, diciamo, per quanto riguarda la possibile uscita dall'Unione Europea, lei propone comunque un referendum su questa questione, quindi si è opposta agli altri euroscettici, tra cui ad esempio Asselineau, che invece propongono un'uscita diretta in caso di, appunto.
3: Avete mai pensato al fatto che tutti quelli che arrivano in pompa magna adesso usciamo via l'euro e poi piano piano si avvicinano al potere? No, però in realtà intendevo un referendum. No, in realtà non era proprio, io amo l'Europa, è proprio il concetto di, ma in realtà la
2: ti
3: politica
2: ti riferisce qualcuno?
3: No,
1: no. No, diciamo che hanno molto peso anche gli elettori, no? Effettivamente l'uscita dall'Europa e l'uscita dall'euro non è ben vista ancora in Francia, almeno dalla maggioranza dei francesi. Questo è un dato molto importante, e quando ti candidi, insomma, quello che pensano i tuoi cittadini conta.
13: E potrebbe avere un peso, secondo me, anche la continua questione giudiziaria che riguarda il Front National, perché la procura di Lille ha aperto un'inchiesta preliminare proprio sui fondi con cui appunto il Front National avrebbe pagato dei propri collaboratori, però in realtà appunto usufruendo di fondi pubblici.
1: Ok Lorenzo, adesso devi un attimo scendere dal tavolo, che stai ballando un po' troppo scatenato, e riprendere la segna stampa. Erano belli però i titolari, ci sono piaciuti.
13: Sì, riprendiamo parlando di notizie economiche, in particolar modo di Atene e la situazione della Grecia, perché si sono registrate nuove proteste con i cittadini che sono scesi in piazza per gli ulteriori tagli che si annunciano alle pensioni e agli stipendi. Il governo Tsipras,
2: Antonio fa strani segni.
3: Avete pagato le pensioni alle donne nubili, 1000 euro al mese per 30 anni, adesso si lamentano dei tagli.
13: Adesso guarda, ti dico quanto è l'incidenza delle pensioni sul PIL greco. Addirittura è il 13,3%, quindi insomma è veramente una percentuale considerevole, la più alta di tutta l'Unione Europea. E addirittura, considerando gli assegni di anzianità, arriviamo,
1: cioè,
13: al 17,5%.
1: Cioè, non è
13: quindi un quinto, quasi un
2: sono scesi in piazza, si sta
1: non è sulla spesa pubblica, è sul PIL, cioè su tutto.
13: Esatto. Ok, diciamo che però Pier Moscovici, il commissario a UE, ha cercato di lanciare, diciamo, qualche segnale distensivo. Ha detto: noi continuiamo a credere che un accordo a livello tecnico nelle prossime settimane sia non solo possibile ma anche imperativo, anche per limitare i rischi che potrebbero derivare da un possibile ritardo nella chiusura di questa revisione del secondo programma per il risanamento, che si è arenato anche su riforme molto contestate come quella del lavoro e quella del mercato dell'energia. Invece Dijsselbloem non ha partecipato al dibattito che si è tenuto dal Parlamento sulla Grecia, se ne si è
1: assentato. Sta fregando in maniera, ci ha detto: beh, ho perso le elezioni in Olanda, basta, adesso Coca e vabbè, sono stati.
3: E comunque siete tutti alcolizzati e andate a donna.
1: Sì, infatti, cioè, vabbè, lasciamo stare, guarda. No, io immagino che un greco non sia molto, cioè, già è un casino in Grecia e stai subendo, perché alla fine queste riforme sono necessarie, però è veramente difficile vederle come calate dall'alto della troica, no? Quindi io posso anche capire il punto di vista greco. Quando poi però arriva anche l'olandese che butta un altro carico, ti dice che spendi i soldi in donne, indipendentemente dal ragionamento di merito. Cioè, Dijsselbloem, anche no, cioè veramente non era necessario, secondo me.
2: Ma passiamo al rapporto Austria-UE in tema migranti.
3: Un altro bellissimo rapporto.
13: Sì, sì, veramente.
2: Qua abbiamo tutte relazioni.
13: Qui abbiamo le lettere di Natale che si mandano, questi come a Babbo Natale. Allora, che è successo? È successo che vi ricorderete che Kern, il cancelliere austriaco dei socialdemocratici, un socialdemocratico, aveva detto a margine della seduta del Consiglio dei Ministri a Vienna soltanto qualche giorno fa, alla fine marzo, che avrebbe interpellato Bruxelles con una lettera dicendo dicendo che l'Austria avrebbe disapplicato il piano di ricollocamento dei migranti. E oggi ha risposto Juncker.
3: Premettiamo che i socialdemocratici sono quelli che hanno vinto in Austria contro i nazionalisti che non volevano i migranti. Questa è la premessa.
14: Con il tifo di tutta Europa.
3: Dai!
1: Esatto. Una cosa bellissima.
13: Cioè. Infatti Juncker oggi ha risposto con questa lettera, di cui il contenuto è stato divulgato appunto oggi, e ha detto che confida comunque nel fatto che l'Austria invece adempia ai propri obblighi e inizia appunto con questa ridistribuzione dei richiedenti asilo. Tra l'altro sottolineando come siano stati fatti dei grandi progressi sul fronte, no, della ricollocazione in generale e dell'accoglienza dei migranti, no? Ha ricordato che è stata istituita l'Agenzia Europea del Guardacoste, addirittura a tempo di record, siamo stati velocissimi, e soprattutto che anche gli hotspot in Italia e in Grecia adesso sono perfettamente operativi.
3: Esatto, grandi progressi in Italia, in Grecia, in Italia, in Grecia, in Italia e in Grecia, straordinario.
2: Ma in Grecia?
3: E anche in Grecia. Italia.
13: E poi abbiamo infine abbiamo un'ultima notizia, che è quella dello scandalo Dieselgate. Perché? Perché è arrivata dal Parlamento dell'Unione Europea un'accusa agli Stati membri e alla Commissione dicendo che sostanzialmente erano al corrente da più di 10 anni del fatto che le emissioni auto diesel di ossido di azoto erano molto più alte di quelle consentite.
2: Vedi, lo sanno, ci nascondono le cose, poi ce la prendiamo e...
13: E qui infatti ritorna il complottismo. Va detto anche che
3: impongono il diesel.
1: No, giusto per dare un attimo di... nel senso, effettivamente è il Parlamento Europeo che lo dice sta cosa, non è... capito il sito di fake news, quindi c'è un problema, no? Qual è il punto? C'è una differenza tra le emissioni rilevate nei test di laboratorio e quelle che poi effettivamente l'auto fa quando va in strada, e la commissione sembra che se ne sia bellamente
2: più trasparenza, continuano a urlare i parlamentari.
13: Sì, assolutamente, siamo diciamo all'inizio appunto di questo nuovo iter che è lungo, che dovrà portare all'approvazione di una norma, delle norme quadro sulla omologazione appunto delle auto. Ovviamente ci sono dei punti più controversi, sono che ci sarà un passaggio di competenze sulla materia dalla direzione ambiente alla commissione UE, e la possibilità che la stessa commissione possa direttamente sanzionare le case automobilistiche che non rispettano le normative in tema di emissioni. Quindi ovviamente qui il consiglio dell'UE, che è sostanzialmente diciamo il referente degli stati, ovviamente sta andando con i piedi di piombo, perché chiaramente gli stati poi, quando si tratta di abbracciare la causa ambientalista, che non sono sempre esattamente in prima linea,
1: non sono entusiasti. Grazie mille quindi Lorenzo per questa fantastica...
2: Ma quante cose succedono in una settimana,
1: infatti, è veramente difficile anche inserirle tutte.
3: Quante cose non succedono, perché si parla tanto ma poi non succede mai niente.
1: E con questa conclusione positiva di Antonio, adesso direi che andiamo ad ascoltarci un altro pezzo. Adesso è arrivato il momento solito, no? La rubrica Io Skills, in cui andiamo...
3: E con questo incipit saranno tutti interessati, veramente, colpiti.
1: No, momento solito di grande interesse.
2: No, a parte gli scherzi è interessantissimo, perché proponiamo le migliori opportunità, stage, lavoro, studio all'estero.
3: Se siete dei morti di fame, vi pagano addirittura, quindi insomma questo dovete sicuramente prestare attenzione alle parole del nostro Francesco.
1: Infatti, grazie per avermi salvato, perché effettivamente non avevo fatto un intro proprio di entusiasmo. Vabbè, comunque, se siete laureandi o neolaureati, l'Unione Europea è pronta a darvi un'opportunità lavorativa concreta. Cioè...
3: E questa l'abbiamo sentita tante volte.
1: Esatto, ma... questa volta è vero, perché sono aperte le application per il bando EPSO 2017, cioè il concorsone enorme pubblico che anche quest'anno assegnerà all'incirca 150 posti all'interno dei vari organi dell'Unione Europea. Come funziona? È organizzato dall'European Personnel Selection Office, quindi EPSO, che è l'ufficio che si occupa del reclutamento di funzionari e dirigenti per tutti gli organismi dell'Unione Europea. Quindi si fa il concorsone pubblico, il tipico concorso pubblico, no? Che appunto è un esame, e adesso vi spiego come funziona, e poi si inizia la carriera all'interno dell'Unione Europea. È ambitissimo, però appunto essendo ambitissimo non è per nulla semplice, mi spiace, è abbastanza difficile, perché entrare a far parte dei quadri dell'Unione Europea implica tanto impegno, quindi c'è una grande, tantissima competizione. Infatti lo scorso anno, per farvi capire, ci sono stati soltanto 30.000 partecipanti a questo concorso, provenienti da tutti gli stati membri dell'Unione.
3: Altro dato, sai qual è la nazionalità più presente?
1: Vai.
3: italiani.
1: Garantissimi.
3: E perché ci piace il posto fisso.
1: Noi queste appena cose senti concorso pubblico,
3: soprattutto, cioè... la mamma del sud quando sa che c'è il posto fisso, ti manda dalle poste alla Commissione Europea. È sempre
1: concorso
3: questo.
1: Pubblico e vedi tutta l'Italia,
3: mandala una domandina pure per i poveri.
13: Scusate, ma in che aula lo fanno il concorso? È difficile, qualche stadio.
1: No, no, allora, infatti la domanda è legittima e intelligente. Infatti, come è strutturata la selezione quest'anno? C'è prima una fase di application, che è tutta online, in cui devi mettere i tuoi dati e indicare, ciascun candidato dovrà registrarsi nel portale dell'EPSO e indicare le lingue europee che parla correntemente, quindi solitamente quella nativa e una tra le lingue più parlate, quindi inglese, francese, tedesco, eccetera.
3: E qui tre quarti degli italiani vengono cassati, e quindi si riparte una democratica selezione.
1: E poi ovviamente diciamo la scadenza per l'application è il 3 maggio prossimo, quindi... c'è tempo, ma neanche tantissimo. E successivamente iniziano le selezioni vere e proprie, che sono divise in tre fasi. E le prime frasi, la prima fase, scusate,
2: parole tue,
1: esatto, in cui viene fatto il grosso della scrematura, e si passa da 30.000 a 1.500, viene fatta in tutti i paesi dell'Unione Europea e anche in più città, quindi non è che bisogna andare per forza a Bruxelles. La seconda invece, già dalla seconda e quindi anche la terza, vengono fatte a Bruxelles. Ora non mi ricordo bene perché ero andato alla presentazione che avevano fatto, ma il viaggio dovrebbe essere
2: rimborsato
1: per andare a Bruxelles. Quindi se io devo fare la prima fase e andare, che ne so, a Milano a farlo, al centro, che ci sono dei vari centri, me lo pago io. Però se poi passo e devo andare a Bruxelles a fare la seconda fase, mi paga l'Unione Europea.
2: Non male.
1: Eh beh sì, ci sta, anche perché effettivamente un viaggio costa e potrebbe essere un limite e quindi una discriminazione, no? Sapete che i concorsi pubblici ci devono rispettare tutte queste regole che sono molto importanti. Per chiudere, i selezionati, sì, quindi i famosi selezionati, 150 su 30.000, finiranno in una lista d'attesa. Però vi fermo subito, non è che la lista d'attesa tipica all'italiana, no? Che stai 5 anni, non sai se viene assunto o no. Nel giro di qualche mese effettivamente gli vengono fatte delle offerte che possono accettare o rifiutare. Se la rifiutano non escono dalla lista, ma rimangono, e gli viene fatta un'altra, sì. Perché effettivamente, cavolo, se sei stato abbastanza bravo da arrivare tra i primi 150 e 70.000, effettivamente non è che poi dici non accetti, vabbè, ciao. Non funziona così. Una cosa che ci tengo a dire però è questa: quando uno sente dire 150 su 30.000, si dice vabbè dai, è impossibile, non ce la faremo mai. Però io ad esempio ci proverò, e il ragionamento che faccio è il seguente: se non ci provo ho lo 0% di possibilità, se ci provo almeno c'è un po' di possibilità.
3: Come con le donne, fantastico. Allora,
1: esatto, vogliamo...
3: salutiamo tutti quanti, siamo arrivati alla chiusura. Saluto Caterina Moser, Lorenzo Pelucca, Rossella Biagi, Francesco Caffarelli,
1: ciaone,
2: Antonio Megalizzi.
3: Esatto, da Antonio Megalizzi è tutto. Io e ci sentiamo la prossima settimana con un'altra puntata di Eurofonica. Ciao da Perugia.
15: Eurofonica. Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
16: Eurofonica.
13: Eurofonica.
17: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
13: Eurofonica.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
18: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
19: 25esima puntata della seconda stagione di Eurofonica IT, live su tutte le radio del network Raduni. Siamo venuti a Roma, all'interno dell'ufficio di informazione del Parlamento Europeo, proprio per respirare da vicino l'aria che tira 3 giorni dal 60esimo anniversario dalla firma dei Trattati di Roma.
20: Non è una data come un'altra, è stato il crocevia della storia della nostra Unione Europea, dopo il fallimento della difesa comune e la creazione della Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio. La Comunità Economica Europea è stata la migliore risposta che si potesse dare, e ci hanno dato la possibilità di avere l'Unione Europea che abbiamo oggi.
3: Quindi questi irresponsabili ci hanno fatto fare un bilancio praticamente degli ultimi 60 anni. Abbiamo parlato, parleremo ovviamente di attualità, dell'evoluzione storica. Avremo anche il direttore dell'ufficio informazione del Parlamento Europeo in Italia, Gianpaolo Meneghini, e poi le Vox Pop, come le chiamiamo, con gli studenti e le studentesse europee.
20: Soprattutto le studentesse, noi lo diamo un po' come un dato di fatto l'Unione Europea. Siamo la cosiddetta generazione Erasmus, quella dell'Interrail, quella della cittadinanza europea prima di quella nazionale. Abbiamo viaggiato liberamente, senza avere confini nel nostro bellissimo continente, e come tutte le cose garantite pensiamo che possano durare per sempre.
19: E però, se non fosse così, niente CECA, niente CE, Maastricht o Euro, vi siete mai chiesti come sarebbe l'Europa che conosciamo oggi senza l'Unione Europea? Antonio Megalizzi, da Trento, ha provato a immaginare questo mondo distopico.

con me. 71 anni fa Winston Churchill sognò la nascita di una comunità di stati europei che permettesse al suo interno la libera circolazione delle merci, dei capitali e soprattutto dei propri cittadini. Oggi, dopo anni di crisi diplomatiche e finanziarie, è stata proprio Theresa May, primo ministro britannico, a tornare a quella vecchia romantica suggestione di un'Unione Europea che, per le cause più svariate, non fu mai portata a compimento. Nel mezzo, i rimpianti di un continente devastato dalle stesse cause che accesero la miccia dei due conflitti mondiali, fortunatamente contenuto dal lavoro provvidenziale dell'ONU e dell'Unione Slava. Quest'ultima, abbandonati i vecchi fasti militari del patto di Varsavia ed economici del Comecon, è riuscita a costruire una federazione nata dalla folta schiera di stati dell'ex Unione Sovietica, dalla Russia fino alla Polonia, passando per la Lituania e per i Balcani, fino ad arrivare alla condivisione di valori quali la pace, la democrazia e il libero commercio, che l'hanno resa regina incontrastata della diplomazia mondiale. E mentre una per una diverse repubbliche prendevano parte al grande progetto russo, l'Europa continentale se ne stava a guardare, martoriata dalle lotte interne e dalle continue recessioni economiche. La Germania della cancelliera Merkel ha presentato i conti delle nuove riforme, la sovrapproduzione ha prodotto un eccesso di offerta che ha messo seriamente in bilico l'economia tedesca, con una disoccupazione ai massimi storici, e costretto il governo di Berlino a chiedere un ulteriore prestito alla Cina, che ormai tiene sotto scacco il cuore dell'Europa. Le cose non migliorano al di là del Reno, dove il governo espansionistico della Le Pen, non trovando l'appoggio delle ex colonie africane per una nuova collaborazione commerciale, si è ritrovato a fare fronte all'enorme spesa militare che richiedeva la gestione delle guerre civili, conflitti nati proprio dal dissenso delle popolazioni autoctone nei confronti di quei governi che, nonostante travagliati trascorsi, continuavano a svendere alla Francia gran parte delle loro risorse. Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, spolpate dagli interessi dei prestiti alla Cina, stanno strizzando l'occhio all'Unione Slava che, seppur lontana culturalmente e storicamente, potrebbe rappresentare l'ultimo appiglio per non rimanere schiacciate dalla poca lungimiranza che le ha portate ad affrontare da sole la globalizzazione. L'ultima speranza federativa è così affidata al Regno Unito che, a distanza di quasi un secolo, ritorna al sogno di Churchill, proponendo a Germania, Francia, Benelux, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia di ripensare seriamente alla possibilità di creare un'organizzazione sovranazionale che, grazie all'Unione, possa risolvere i problemi, ma anche godere dei vantaggi di una comunità storicamente ricca come quella europea, magari insieme all'Unione Scandinava, magari attirando i paesi geograficamente più europei dell'Unione Slava, con l'intento forse di sentire riecheggiare finalmente le parole pronunciate a Zurigo in quel famoso discorso del 1946, quando il sogno dell'Europa unita sembrava vicino ad essere realtà, quando termini come pace, democrazia e benessere erano un obiettivo da raggiungere e non solo un'ambizione che forse ha tardato troppo a crescere.

0: Monica.
1: Pensate che sia possibile riuscire a riassumere la storia dell'Unione Europea in meno di 3 minuti senza sembrare la pubblicità di qualche farmaco di cui alla fine elencano le controindicazioni in modo veloce?
0: Tipo adesso?
1: Sì.
0: Ok.
1: A noi di Europonica piacciono le sfide e per questo vi racconteremo i passi fondamentali della storia dell'Unione Europea attraverso le frasi dei suoi protagonisti.
2: Europonica.
3: We must recreate the European family in a regional structure. Called it maybe the United States of Europe.
4: Le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.
5: Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.
6: Voi siete qui convenuti per onorare della vostra firma due trattati che contengono in germe la possibilità di raggiungere e di sviluppare la libera unità politica dell'Europa. Questo è il voto di Roma.
7: La natura, la struttura, la congiuntura che sono propri all'Angleterre differ profondamente da quelle dei continentaux.
8: We are not asking for a penny piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back.
9: Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
10: You know, when I came here 17 years ago and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union, you all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you?
11: The fact that there was a Brexit vote which has echoes across the EU, is this the beginning of the end of the European Union?
12: No.
13: Thank you.
14: Thank you all. Good afternoon.
15: Eurofonica!
0: E siamo tornati dagli studi della rappresentanza d'Italia, della Commissione Europea e del Parlamento Europeo per parlare del e-vote. Di cosa si parla? Praticamente, come ben sappiamo, adesso utilizziamo gli smartphone, le applicazioni e potrebbe trattarsi di un modo nuovo per avvicinarsi alla politica. Allora Caterina Moser da Torino ci ha preparato un focus che parla proprio di questo argomento.
2: Eurofonica.
16: Online, prenotiamo i voli e ci iscriviamo agli esami universitari. La tecnologia caratterizza sempre più ogni aspetto della nostra vita e presto potrebbe favorire la partecipazione dei cittadini europei alla politica. Il rapporto dell'eurodeputato Ramon y Auregui Atondo sulla e-democracy, presentato la settimana scorsa in plenaria del Parlamento europeo, va in questa direzione. Nel report si denuncia una crescente sfiducia nei confronti della democrazia e del suo funzionamento da parte dei cittadini, che richiedono più trasparenza e partecipazione ai processi decisionali. Per rendere il voto elettronico efficace, però, è prima necessario superare il gap digitale, rendendo il pieno accesso online alla popolazione e incrementando le connessioni di internet veloce, senza dimenticare la sicurezza e la tutela dei dati personali. Non tutti i paesi UE sembrano a favore dell'e-democracy. Ad esempio l'Olanda ha vietato il voto online per le elezioni generali della scorsa settimana per paura di attacchi hacker o manipolazioni nelle postazioni per il voto elettronico che aveva installato a partire dal 2007. Il rischio c'è, ma si possono sempre prendere delle precauzioni e guardare a paesi dove il sistema funziona. Come l'Estonia, che usa il voto elettronico dal 2005 per 8 volte tra elezioni nazionali, amministrative ed europee, senza attacchi hacker o problemi ai server. Un estone su 3 vota online. Guardando all'Italia, l'e-democracy risolverebbe il problema degli studenti fuori sede, costretti ogni volta a rinunciare o spendere tanto per esercitare il loro diritto di voto. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
2: Eurofonica.
0: Sono tanti i problemi che attraversa oggi l'Unione Europea e quindi poi ne parleremo con più un approfondimento con i Vox Pop di Sabrina. Però prima di tutto c'è da capire cosa è successo di buono in questi 60 anni e cosa invece non è andato. Allora, davanti a me ho le due parti. Abbiamo il pro Europa che è Andrea Fioravanti e l'anti-europei... come vuoi chiamarti, Fabiano?
17: Eurocritico.
0: Che tristezza, l'eurocritico che è Fabiano Catania. Adesso farete praticamente una battaglia fino all'ultimo
17: sangue. Non vedo l'ora.
0: Siete pronti?
1: Inizio io.
0: Via, uno.
1: Parliamo dei 70 anni di pace dell'Unione Europea. Il Nobel della pace del 2012 all'Unione Europea ha solo certificato un dato di fatto. Dal 1945 a oggi non c'è mai stato un conflitto sul suolo europeo, in un continente che da secoli ha visto solo guerra e sangue. Ora le tensioni sono politiche, o nel peggiore dei casi, diplomatiche.
12: Vero, però la mancanza di unione politica porta l'Unione Europea a essere solo un'unione di stati, dove l'agenda è dettata dai paesi economicamente più forti, come stiamo vedendo, cioè la Germania e la Francia. Quindi manca in realtà lo spirito solidale tra i membri.
1: Ti rilancio con Schengen. Dal 1985 l'Europa non ha più confini. Niente file infinite, passaporti da mostrare, dogane da attendere. L'Europa è diventata casa nostra. Oggi andare a Madrid o a Cracovia è come uscire di casa. Direi che è una bella...
0: Non mi Schengen ti ha steso, eh?
12: Ma non mi convinci completamente, perché la mancanza di una politica comune sull'immigrazione non permette di governare in modo uniforme i flussi. Quindi significa che i paesi mediterranei di fatto sono abbandonati al proprio destino.
1: Non sono stati abbandonati al loro destino con l'euro, anche tu concorderai che ha protetto le economie nazionali dalla speculazione
12: Vero.
1: Finanziaria e soprattutto ha reso più forti delle economie deboli. Il mercato europeo si è unito ancora di più ed è cresciuto grazie anche alla moneta unica.
12: Sì, ma un'unione monetaria senza un'unione politica poi come ti fa gestire le grandi crisi del debito come quella greca? La Federal Reserve nel 2009 ha salvato la California.
1: Tre sillabe, Erasmus. 3,5 milioni di studenti, 1 milione di figli nati dalle coppie che hanno girato per l'Europa dal 1987 a oggi. Forse l'unica conquista dell'Unione Europea che non riceve critiche. Lo ha fatto il 10% degli italiani ed è diventata la garanzia di apertura mentale e successo nella carriera del lavoro. Non solo esami, ma anche stage con Erasmus Plus dopo e Leonardo prima. Il 51% degli italiani che lo hanno fatto ha poi trovato il posto di lavoro nella nazione dove è andato.
12: Fiscal Compact obbliga i paesi firmatari al pareggio di bilancio e al taglio sistematico della spesa pubblica. Secondo molti economisti, soprattutto quelli keynesiani, questo sistema crea numerosi problemi nelle economie nazionali, soprattutto nei momenti di recessione.
1: Grandi problemi... grandi problemi, piccole conquiste, quelle che fa l'Unione Europea nel quotidiano. Dal roaming, che non si paga più nel 2017, spieghiamolo agli ascoltatori. Il tuo cellulare vale allo stesso prezzo, le tariffe del tuo cellulare hanno lo stesso
12: Vero.
1: Prezzo
12: sì.
1: in tutta l'Unione Europea. Parliamo anche di quando vai al supermercato. Le etichette garantiscono la salubrità, la bontà dei tuoi cibi. Ma poi soprattutto l'Unione Europea ha armonizzato le varie leggi nazionali e ha ampliato i nostri diritti civili, protezione del lavoro e soprattutto diritti delle donne.
12: Gli stati però si uniscono con Schengen, si uniscono con l'Erasmus e si uniscono con l'abolizione del roaming, ma restano divisi sui debiti sovrani. Quando si parla di eurobond e quindi di mettere in comune i debiti pubblici dei singoli paesi, qualcuno si gira sempre dall'altra parte.
0: Che ne dite, chi ha vinto? Beh, lo scopriremo tra poco. Potremmo fare un sondaggio live come quello che ha fatto la nostra Sabrina Fasanella che insomma lancerà questo Vox Pop. Siamo andati a vedere praticamente i ragazzi universitari di tutta Italia cosa ne pensano a riguardo.
13: Sì, è vero Antonio, siamo andati in giro per gli Atenei Italiani, come sapete la nostra redazione è sparsa in tutta Italia e questo ci permette di raccogliere gli umori di tutto lo stivale. Abbiamo chiesto tre cose molto semplici: che cosa ne pensano i nostri coetanei di questi 60 anni di Unione Europea, quali sono le cose che pensano, che pensiamo che l'Unione Europea abbia fatto per noi giovani e come ultima suggestione abbiamo chiesto se ci si augurasse altri 60 anni di Unione Europea.
2: Eurofonica.
14: Come giudichi questi 60 anni di Unione Europea?
17: Lo sapevo che erano i 60 anni di Europa, un po' perché sono io che non sono informata, però perché penso che non ci sia tanto la coscienza europea in Italia. Per i 60 anni dell'Europa non lo sapevo. Sono contenta però,
18: Tanti auguri.
16: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
19: Tre città, una sola voce.
20: 6023.
21: È l'una!
16: E 46 minuti!
22: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
23: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
4: Perfetto, e cosa fate?
3: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
4: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
3: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
23: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
20: Tre città.

0: sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei...
3: Stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei...
4: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
5: Una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe...
5: Non rompere!
2: Quello che chiedo alle istituzioni è...
6: Un paio di schiaffi?
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
9: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
8: Paolo Borsellino.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Il sogno con Antonella.
12: Di che cosa vi occupate?
11: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
12: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
11: Allora, o

0: 62-3
1: 6-0-20 che?
2: 60-23
1: 6-0-2-3
0: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.